dawn. There's an echo inside me. I'm lost in its ring.

0: and there's no place to hide.
1: La musica è la mia passione. Mi ispira.
2: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

e l'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda il venerdì e il sabato sera dalle internet radio radiotalpa.it. Musiche contemporanee provenienti da tutto il mondo e grandi classici selezionati per voi direttamente da Luciano.

Dicono al mondo lo specchio di come ti senti. Lo guardo da un vetro e ci scorre davanti. Se in ogni paesaggio che scopro non trovo rimedio a sta cosa per niente. Non so neanche se voglio, non so neanche se voglio vederti sparire del tutto. Se questo rimorso lo voglio, inciso nel cuore per sempre. Segni invisibili in bilico. Noi due sulla luna e ben oltre. Noi due nudi da soli nel cielo a cercare riparo da chi o da che cosa.

0: Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it.
1: Little Joe never once gave it away.
0: Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it.
1: Hey Joe, take a walk on the wild side.

Prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

0: noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
1: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Dee Prast per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda il venerdì e il sabato sera dalle internet radio radiotalpa.it. Musiche contemporanee provenienti da tutto il mondo e grandi classici selezionati per voi direttamente da Luciano.

0: Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e il sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it.
1: Little Joe never once gave it away.
0: Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it.
1: Hey Joe, take a walk on the wild side.

Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

Il venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.

0: La musica è la mia passione. Mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

buona musica vuoi ascoltare? Su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera dalle 9 alle 11 va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust.

The winning number is 16 red even.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

0: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
1: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto. Good.

0: La musica è la mia passione. Mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

0: Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e il sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it.
1: Little Joe never once gave it away.
0: Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it.
1: Hey Joe, take a walk on the wild side.

pranzo e all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda il venerdì e il sabato sera dalle internet radio radiotalpa.it. Musiche contemporanee provenienti da tutto il mondo e grandi classici selezionati per voi direttamente da Luciano.

Noi di parole ne abbiamo tre: pace, amore e libertà. www.radio. Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Tampa dedicato alle grandi storie. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che attraverso il proprio percorso umano e professionale hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.

Maurizio, benvenuti in vostra compagnia negli studi della radio davanti al solito microfono per raccontarvi una nuova storia. Una storia che ha il sapore del grande blues, al sapore di un grande personaggio in questo ambito, perché parliamo della madre del blues, Gertrude Ma Rainey. E lo facciamo grazie ad un articolo di Luciano Duro apparso su Liri Blues Festival.

rise from the dark.

Marzo 1923. Nelle campagne di Atlanta, in un tendone da circo, un folto pubblico di farmer seduti su lunghe panche di legno, senza separazione tra bianchi o neri, assisteva al Minstrel Show. Lo spettacolo consisteva in un susseguirsi di sketch comici e danze di formose ballerine che eccitavano non poco i presenti. Ma l'attesa era tutta per lei, the mother of the blues, la madre del blues, Ma Rainey. Tra i presenti Henry Speier, un uomo d'affari bianco, vero scopritore di talenti e dirigente della Paramount Records, una casa discografica molto importante che aveva da poco acquistato l'etichetta Black Shawn, specializzata in Res Records, registrazioni di musica nera, fiutando un affare colossale per un nuovo mercato in espansione composto in prevalenza da afroamericani ma anche da bianchi evoluti e liberi da pregiudizi che andavano via via scoprendo il blues e le prime forme del jazz. Speer intendeva scritturare Ma Rainey, la cui fama superava ormai i confini del sud degli States.

L'orchestra era già su un improvvisato palcoscenico che spingeva alla grande. Il ritmo del battito dei piedi sul legno si amplificava nell'aria e suonava come la gran cassa di una marching band alla tromba. Un giovane, talentuoso ragazzo, Louis Armstrong, preparava l'ingresso di colei che tutti attendevano con ansia. Non compariva subito, ma da dietro il tendone la sua voce echeggiava potente e diretta tra le file degli spettatori e dialogava in un gioco di domande e risposta con la tromba di Louis. Eccola apparire. Procedeva con sensualità, ancheggiando con la grazia di una ballerina di vaudeville. Poi, come in preda ad un raptus erotico, si muoveva in una furente danza shimmy, con gemiti che accennavano velatamente ad atti sessuali, poi ancora un ritmico ondeggiare del bacino e doppi sensi. Non era una donna di una convenzionale bellezza, indossava una vistosa parrucca che pareva una intricata vegetazione spontanea, ma il pubblico era in delirio. Avrebbe voluto toccarla e lei cedeva qualche carezza. La sua presenza era maestosa e carismatica. Aveva una collana di monete d'oro e denti anch'essi d'oro che brillavano quando, voluttuosa e oscena, apriva con malizia la bocca. Non bastò molto ad Henry Speer per comprendere che quella donna sarebbe stata per la Paramount Records fonte di ottimi guadagni e alla fine dello spettacolo le sottopose un contratto.

Gertrude Pridgett era nata nel 1886 in un povero sobborgo di Columbus, in Georgia. Aveva costruito la sua fama insieme al marito William Rainey, dal quale prenderà il nome. La coppia girava l'America con varie compagnie di spettacolo, poi divorziarono e ognuno andò per la sua strada. Gertrude aveva conosciuto la faticosa vita rurale dei neri del sud, i work song e i canti religiosi delle chiese battiste, ma molto probabilmente fu l'incontro con Bessie Smith a trasmetterle alcuni brani che la ragazza di Chattanooga cantava per strada e nei locali a luci rosse, dove il blues era la colonna sonora che favoriva l'approccio del cliente. La giovane Bessie e la più grande ed emancipata Gertrude si scambiarono le esperienze artistiche, colei che diverrà The Empress of the Blues, l'imperatrice del blues, vocalmente più dotata e giunonica per imponenza e formosità, la introdusse al canto blues. Ma Rainey le trasmise la sua esperienza vaudeville, in cui alla recitazione alternava strofe cantate, ma anche la presenza scenica e interpretativa dei Mistral Show, dove tutto era lecito cantare, dalle allegre canzoni più sconce alle tristi ballate di tragici amori non corrisposti. Entrambe erano tuttavia lontane dallo spirito autentico del blues rurale e sempre più vicine alle atmosfere del jazz delle origini.

0: just can't be treated just like.
1: Il loro era un blues urbano che si adattava ai nuovi gusti e ai ritmi di vita delle metropoli e si contaminava con le altre forme musicali che giungevano dall'Europa, portate dai numerosi migrati insieme al bagaglio di speranze e di bisogni. Il blues, nel passaggio dalle campagne alle città, era divenuto sempre più musica di gruppo, con una voce di solito femminile che ne sottolineava gli umori. Tra loro nascono esperienze intime. D'altronde, Ma Rainey non aveva mai negato la sua bisessualità e rivendicava per se stessa il diritto di vivere liberamente la propria vita. L'ambigua sessualità la evidenziava come una provocatoria arma nei testi delle canzoni. Sono uscita ieri sera con una folla di miei amici. Devono essere donne perché non mi piacciono gli uomini. Queste erano alcune frasi dalla canzone di successo Prove It On Me.

Era una donna emancipata, non la solita artista nera sottomessa e sfruttata dai padroni dell'industria dello spettacolo. Imprenditrice di se stessa, si occupava dei propri affari economici senza intermediari. Ma Rainey era una delle pioniere di un Novecento che avanzava portando con sé grandi innovazioni, ricchezze e povertà, pace e guerre. Affermava con forza che le donne, bianche o nere che fossero, avevano gli stessi diritti degli uomini e negava di fatto il luogo comune che collocava il blues in un universo esclusivamente maschile, come il figlio del povero schiavo che con una chitarra cantava la sua inguaribile malinconia. Quella sera firmò il contratto con la Paramount e con loro incise più di 100 brani, avvalendosi di musicisti giovani e di grande talento, oltre a Louis Armstrong, Fletcher Anderson, Thomas Dorsey e Coleman Hawkins. Erano canzoni semplici che cantavano di amori finiti male, di alcol,

0: Oh, do it, Ma. Do it, honey. Look out now, Ma. You're getting kind of rough there.
1: Nel 1935 tornerà ormai stanca e non più giovane ma ricca a Columbus in Georgia, da dove era partita. Gestirà due teatri fino alla morte, avvenuta nel 1939. Questa, cari amiche e cari amici, era l'emozionante storia di Gertrude Ma Rainey, la madre del blues, tratta da Leary Blues Festival in un articolo di Luciano Duro. È un articolo che mi ha emozionato e spero che questa emozione sia stata trasmessa anche a voi attraverso questo testo e attraverso le canzoni di Ma Rainey che abbiamo ascoltato e che vi ricordo sono registrazioni antichissime, fine anni 20, anni 30, quindi chiaramente la qualità non è delle migliori, ma quella è la voce della madre del blues. Da Maurizio Benvenuti, un abbraccio a tutti quanti voi.

0: allo Zenith, il nuovo format condotto dalla giornalista Loredana Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano.
1: Sei all'ascolto di Radio Talpa.
2: Benvenuto. Io sono l'avatar di Maurizio Castelvetro. Non esisto. Ma presento Avatar, il suo programma di selezioni musicali tematiche, che va online su Radio Talpaz tutti i giorni, dalle 8 alle 9. I suoni, e le musiche, di questa puntata sono dedicate alla città, nelle sue suggestioni e nei suoi problemi. Dunque, buon ascolto.

0: Lo so che la città sta là e da quella parte sta andando perché il piano regolatore così ha stabilito. Ma è proprio per questo che noi da là la dobbiamo far arrivare qua.
1: E ti pare una cosa facile?
2: E cambiamo il piano regolatore.
0: E cosa?
3: E mo cambiamo il piano regolatore.
0: Non c'è bisogno. La città va là e questa è zona agricola. E quanto la puoi pagare oggi? 300, 500, 1000 lire al metro quadrato. Ma domani questa terra, questo stesso metro quadrato, ne può valere 60, 70 mila, eppure di più. Tutto dipende da noi. Il 5000% di profitto. Eccolo là. Quello è l'oro oggi. E chi te lo dà? Il commercio, l'industria? L'avvenire industriale del mezzogiorno, sì. Investi i tuoi soldi in una fabbrica, sindacati, rivendicazioni, scioperi, cassa malattia. Ti fanno venire l'infarto queste cose. E invece niente affanni e niente preoccupazioni. Tutto guadagno e nessun rischio. Noi dobbiamo fare solo in modo che il comune porti qua le strade, le fogne, l'acqua, il gas, la luce e il telefono.
4: Predica il messaggio di Già Rastafari, unico signore supremo, re della terra, imperatore dei giusti, leone conquistatore della tribù di Giuda, nemico eterno dell'iniquità. Già, l'alfa e l'omega, Rastafari.
5: Okay.

suoi raggi, ha già troppi impegni per scaldare la gente d'altri paraggi. Una bimba canta la canzone antica della donnaccia, quel che ancora non sai tu lo imparerai solo qui fra le mie braccia.

notte. Vecchio professore, cosa vai cercando in quel portone? Forse quella che sola ti può dare una lezione. Quella che di giorno chiami con disprezzo pubblica moglie, quella che di notte stabilisce il prezzo alle tue voglie. Tu la cercherai, tu la invocherai più d'una notte, ti alzerai disfatto rimandando tutto al 27. Quando incasserai, delapiderai mezza pensione, 10.000 lire per sentirti dire micio bello e bamboccio.

0: of our brand new CD.
1: Abbiamo ascoltato voci e suoni dedicati alla città. Erano offerti da Avatar, un programma di selezioni musicali tematiche a cura del mio plasmatore, Maurizio Castelvetro. Avatar è online tutti i giorni, dalle 8 alle 9. Ora, mi raccomando, rimani all'ascolto di Radio Tar.
2: A proposito di musica, Frank Zappa diceva: senza la musica per decorarlo, il tempo sarebbe solo una noiosa sequela di scadenze produttive e di dati in cui pagare le bollette. Radio Talpa, il senso della musica. If I ever get
3: lucky, mama. Riccardo Pellegrini presenta Ora Muore.

0: la musica, la vetrina della musica indipendente. Una nuova stagione prende il via in questo lunedì 14 settembre. Io sono Riccardo Pellegrini per accompagnarvi. Allora, tra poco partiamo subito con le novità. Sono tantissime questa settimana, ma subito c'è un classico.
1: Ora musica story.
0: 1975.

0: Siamo ritornati indietro di 51 anni oggi con il nostro classico ad aprire ora musica 1975, gli ABBA di I Do. Allora, siamo alla novità, al primo ascolto del giorno. Nuvo con Resto Io.
1: Avevi il passo leggero di chi non torna mai. Un addio senza voce lasciato lì tra i guai.

0: Abbiamo una vita sola, è il titolo del singolo di Nearco, e quindi bisogna viverla tutta, minuto dopo minuto, e lui lo sa bene perché è andato a dormire poche ore fa e io l'ho appena svegliato per questa intervista, ma non molla, è sempre lì, presente. Ben ritrovato Nearco, come stai?
1: Ciao Riccardo, ben ritrovati a voi, e come vedi sono qua e continuo insomma la mia attività artistica.
0: Molto, molto. Senti, ma spieghiamo un po' alle persone che ci stanno ascoltando, perché allora tutti quest'estate hanno vissuto un'estate molto calda, bollente, no? Però per chi sta su un palco, per chi come te si muove, perché canta, perché deve fare animazione, è ancora più dura, perché insomma queste pezzate che ti arrivano addosso poi te le porti tutta la notte. Come ti difendi tu in queste situazioni?
1: Ma guarda, difendi se si sudacchia un pochettino, poi magari se le serate sono belle, ci si diverte, ci si pensa anche poco, ma molto spesso io penso anche agli ospiti, no, delle mie serate, perché anche loro ballando comunque, come dire, soffrono comunque il caldo ma continuano a ballare. Il bello è questo, che la gente comunque ha voglia di divertirsi, si soffiano un pochettino, però alla fine entrano in pista, ballano, e quindi voglio dire la musica e il divertimento è sempre più forte di ogni tipo di situazione. Poi dico sempre, meglio serata calda piuttosto che insomma ci sia un temporalino. O qualche cosa che poi ti rovina insomma la serata.
0: Ho visto dei video che riportavano momenti delle tue serate, e la cosa che mi ha colpito è vedere questa piazza, penso fosse una sagra perché vedevo che erano tutti seduti anche, no, al tavoli, sì. Però il vedere tutte queste persone di età diverse, e quando tu li hai coinvolti nel cantare il ritornello di Abbiamo una vita sola, la cantavano, non è così indifferente, perché comunque stiamo parlando di musica indipendente, significa che li coltivi bene i tuoi le persone che vengono ai tuoi spettacoli.
1: Come tu sai, abbiamo detto diverse volte, io mi sono concentrato in una zona dell'Italia, sì. Il fatto che insomma la musica indipendente non ci permette di avere come dire un mainstream, di diffondere in mainstream le nostre canzoni, e quindi io piano piano, ogni tanto, mentre li faccio divertire con cover, infilo qualche mio pezzo, e quando c'è qualcuno dei miei brani come questo ad esempio, come Voto Rock and Roll, come sì. La Vacanza, insomma 3-4 brani, me li chiedono proprio, quindi hanno quasi, sono affezionati insomma, per così dire, anche perché se non li sentono da me poi non hanno modo di sentirli, cioè, mai nelle radio, come magari capita con i brani che vanno insomma, che sono quelli più tra virgolette gettonati, no, come si suol dire, e quindi c'è questo tipo di situazione. Poi la cosa importante è sempre quella che ti dicevo prima, che quando si divertono vengono coinvolti, ecco, hanno bisogno di essere coinvolti, allora dopo poi ritornano perché si sono divertiti, ecco. Questo un pochettino credo sia il segreto per avere un pochettino di seguito, ecco.
0: Lo è sicuramente, e poi aggiungo io che comunque bisogna anche essere bravi a seminare, tu lo fai da tanti anni e ti sei creato questo zoccolo duro di persone che, se sanno che c'è Nearco, arrivano perché sanno che la serata sarà positiva. Noi adesso andiamo ad ascoltare Abbiamo una vita sola. Senti, in questa nuova stagione che inizia adesso, finiscono i periodi delle serate all'aperto e via, dovrebbe arrivare la stagione più fresca, ti vedremo ancora in televisione, cosa farai?
1: Sì, diciamo che con la fine dell'estate io torno il martedì sera a fare il mio programma televisivo, che appunto si intitola Voto Rock and Roll.
0: Come, ecco, ricordiamo anche su quale TV è?
1: Sì, sono in Emilia Romagna su Telecentro e Telesanterno, sono i canali 80 e 76, digitale terrestre, ma anche in streaming ovunque, quindi uno ormai adesso lo streaming, certo. Insomma, si può trovare ovunque, quindi insomma, poi anch'io presento i miei colleghi di musica indipendente, come fai tu naturalmente, in queste mie trasmissioni, oltre che naturalmente avere un pochettino un cordone ombelicale aperto con i miei, con le persone che mi seguono le mie serate, insomma.
0: Nearco, ora con Abbiamo una vita sola, grazie per essere tornato a Ora Musica.
1: Grazie a te, grazie a voi, viva Ora Musica, a presto.

0: Abbiamo una vita sola, questo era il singolo di Nearco, oggi nostro ospite qui a Ora Musica nello spazio intervista.
1: Radiotalpa.it.

Francesca Zagara con Davide Buzzi, Come non ci fosse un domani, è il titolo del loro brano pubblicato in occasione dell'estate 2026, oggi ancora qui a Ora Musica tra le nostre promozioni. Spazio adesso a Sorriso, Dillo alla Luna. C'è una

Dillo alla Luna, la canzone di Sorriso, anche oggi in promozione qui a Ora Musica. Oh, torna Charles Oniabor, figlio del leggendario musicista nigeriano e pioniere dell'afrofunk William Oniabor. Lui è cresciuto tra Nigeria e Italia, esce un album bello ricco, sono ben 18 tracce, e il singolo che lo rappresenta è Ciò Ciò Ciò.

0: un gua se va può.
1: Ciao, questa è la canzone che rappresenta l'album di Charles Onyabor. L'album si chiama Legacy Continua e sta andando già molto forte in diversi paesi d'Europa, compreso naturalmente la Nigeria, che è il suo paese d'origine. L'hai ascoltato qui a Ora Musica.
2: Sei all'ascolto di Radio Talpa.
3: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: Si chiama She's My Fire, il singolo di Angelo Ticli, oggi qui a Ora Musica tra le nostre novità, ad accompagnarci al nostro angolo dei ricordi.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Eccoci, ci siamo, l'angolo dei ricordi di Ora Musica oggi ci porta a ritrovare un album di Antonello Venditti del 1986. L'album era Venditti e Segreti, il brano Questa insostenibile leggerezza dell'essere.

questa insostenibile leggerezza dell'essere dall'album di Antonello Venditti, Venditti e Segreti del 1986, quindi siamo ritornati indietro di 40 anni oggi nel nostro angolo dei ricordi che torna domani alla stessa ora qui a Ora Musica. Adesso noi invece torniamo alle nostre promozioni discografiche, c'è Cecilia La Rosa, il suo singolo si intitola Più forte di te.

0: più forte di te. Questo è il singolo di Cecilia La Rosa tra le promozioni di Ora Musica.
1: Radio Talpa.
2: Ora Musica, le novità del giorno.

0: Maurizio Pirovano è tornato con un nuovo album che si chiama Fiori dal deserto e questo singolo Commedia americana che troviamo nelle varie classifiche di gradimento radiofonico, visto che è molto trasmessa dalle radio. Bentornato Maurizio Pirovano. C'è anche Vincenzo Capua a Ora Musica. Nuovo singolo, si intitola Non ho mai imparato.
1: Non ho mai imparato come si fa a crescere

non ho mai imparato che questa felicità è solo dentro di noi. Da questa frase che chiude la canzone di Vincenzo Capua potremmo aprire un bel argomento, no? Di quegli argomenti interminabili, la felicità. Cos'è la felicità? Spesso la felicità è quella cosa che quando c'è non riconosci, poi quando ti capita di rivivere un ricordo o cose di questo tipo dici: ah, come eravamo felici, e allora lì te ne rendi conto che insomma l'hai vissuta.

La storia di Tommy e Lucy nel singolo di Giulia, novità qui a Ora Musica nel nostro spazio dedicato alla musica indipendente. Ancora un paio di novità al primo ascolto prima di salutarci. Adesso andiamo a Napoli dove ci sono i Tidal Waves che escono con un nuovo progetto rappresentato da questo singolo, nostra novità di oggi, che si chiama Caro Vecchio Neon.

0: caro il mio vecchio Neon, cantano Tidal Waves con questo singolo novità al primo ascolto. E a chiudere ora musica Microbo, il singolo di Ubo.
1: Sono un microbo, nutro maschere come foglie umide, mi si attaccano nevrosi che si alternano ai nostri dolori umani che mordono e ci affliggono. Lascio il passato a voi che non avete tempo per sognare, è il futuro a te.

0: Ubo Aura Musica. Lui in realtà si chiama Corrado, Ubo è il suo nome d'arte, e questo è il suo nuovo singolo Microbo. Oggi a chiudere il nostro spazio, da Riccardo Pellegrini è tutto. Ora Musica torna domani, grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: C'è molto nel mondo che non muore, e molto che vive per perire, che sorge e cade, sboccia per appassire. Il sole di stagione che dovrebbe conoscere il tramonto fino al secondo della buia venuta, la morte avvista e vede con terrore nel fluido cielo la costola d'un cancro. Ma noi, rinchiusi nelle case del cervello, rimuginiamo su ogni pianta di serra che sputi intorno le sue foglie senza linfa, e sorvegliamo la mano del tempo che in eterno scandisce il mondo, chiusi nel manicomio imploriamo di respirare aria fresca. C'è molto nel mondo che muore. Il tempo non guarisce né risuscita. Eppure, pazzi di sangue giovane o macchiati dagli anni, siamo ancora resti a rinunciare a ciò che resta, sentendo il vento sul capo che non rinfresca e sulle labbra l'arida bocca della pioggia.

Non voglio dimenticarti, amore, né accendere altre poesie. Ecco, lucciola arguta dal risguardo dolce, la poesia ti domanda. E bastava una inutile carezza a capovolgere il mondo. La strega segreta che ci ha guardato ha carpito la nudità del terrore, quella che prende tutti gli amanti raccolti dentro un'ascia di ricordi. Alda Merini.

non chiederci la parola che squadri da ogni lato l'animo nostro informe e a lettere di fuoco lo dichiari e risplenda come un croco perduto in mezzo a un polveroso prato. All'uomo che se ne va sicuro, agli altri e da se stesso amico, e l'ombra sua non cura che la canico o la stampa sopra uno scalcinato muro. Non domandarci la formula che mondi possa aprirti, sì, qualche storta sillaba e secca come un ramo. Codesto solo oggi possiamo dirti ciò che non siamo, ciò che non vogliamo.

Ella era ben poco vestita e degli alberi grandi e indiscreti flettevano i rami sui vetri con malizia, vicino vicino, seduta sul mio seggiolone, seminuda, giungeva le mani. Al suolo fremevano lieti i suoi piccolissimi piedi. Io guardavo, colore di cera, un piccolo raggio di luce sfarfallare nel suo sorriso e sul suo seno, mosca al rosaio. Le baciai le caviglie sottili. Ebbe un ridere dolce e brutale che si sciolse in un limpido trillo, un ridere grazioso di cristallo. I suoi piedini sotto la camicia si salvarono. «Beh, vuoi finirla?» La prima audacia era stata permessa, ma ridendo fingeva di punirla. Baciai, palpitanti al mio labbro, i suoi timidissimi occhi. Lei ritrasse la sua testolina esclamando: «Ma questo è ancor meglio! Signore, ho qualcosa da dirvi!» Tutto il resto gettai sul suo seno in un bacio, del quale ella rise, d'un riso che fu generoso. Ella era ben poco vestita e degli alberi grandi e indiscreti flettevano i rami sui vetri con malizia, vicino vicino.

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: È strano il mondo in cui viviamo. Rispetto, fiducia, considerazione sono oramai concetti che non ci appartengono più, ma di cui ci riempiamo tanto la bocca. Valori. Qualcosa senza senso se non li colmiamo noi? No, il valore preesiste a noi, è oggettivo, universale. A noi non spetta il compito di crearlo, guai se così fosse, ma riconoscerlo e rispettarlo attraverso la moralità degli atti che compiamo scegliendo la regola giusta, non quella comoda. La coscienza è l'unico strumento che abbiamo a disposizione per perfezionare questa scelta.

disse l'uccello. Oh, che fluvi, che sole, è già primavera. In cerca della mia compagna andrò. Se ne volò l'uccello dalla veranda, come un messaggio se ne volò. L'uccello era giovane, l'uccello era spensierato, l'uccello non leggeva giornali, l'uccello non aveva debiti, l'uccello non conosceva gli uomini. In alto, per l'aere, sopra le luci di posizione, l'uccello ignaro volava e attimi azzurri intensamente sperimentava. Oh, l'uccello era solo un uccello.

posso scrivere i versi più tristi questa notte. Scrivere ad esempio: la notte è stellata e tremolano azzurri gli astri in lontananza. Il vento della notte gira nel cielo e canta. Posso scrivere i versi più tristi questa notte. Io l'amai e a volte anche lei mi amò. Nelle notti come questa la tenni tra le mie braccia. La baciai tante volte sotto il cielo infinito. Lei mi amò. A volte anch'io l'amavo. Come non amare i suoi grandi occhi fissi? Posso scrivere i versi più tristi questa notte. Pensare che non l'ho. Sentire che l'ho perduta. Udire la notte immensa. Più immensa senza lei. E il verso cade sull'anima, come sull'erba la rugiada. Che importa che il mio amore non potesse conservarla? La notte è stellata e lei non è con me. È tutto. In lontananza qualcuno canta, in lontananza. La mia anima non si accontenta di averla perduta. Come per avvicinarla, il mio sguardo la cerca, il mio cuore la cerca, e lei non è con me. La stessa notte che fa biancheggiare gli stessi alberi, noi, quelli di allora, più non siamo gli stessi, più non l'amo, è certo, ma quanto l'amai. La mia voce cercava il vento per toccare il suo udito. D'altro, sarà d'altro. Come prima dei miei baci, la sua voce, il suo corpo chiaro, i suoi occhi infiniti. Più non l'amo, è certo, ma forse l'amo. Così breve l'amore, ed è sì lungo l'oblio, perché in notti come questa la tenni tra le mie braccia. La mia anima non si rassegna ad averla perduta. Benché questo sia l'ultimo dolore che lei mi causa, e questi siano gli ultimi versi che io le scrivo.

0: Oggi, cari amiche e cari amici, io e il mio fido regista e tecnico Donato vi porteremo a vivere un'esperienza unica, intensa, vibrante, perché raggiungeremo la magica isola di Skye in Scozia. E qui, dopo aver visitato il pittoresco borgo di Portree, vivremo una serata indimenticabile in uno degli storici pub di questa località. E attraverso musiche, degustazioni di formaggi e whisky d'annata, ascolteremo anche le affascinanti leggende che prendono vita ogni sera in questi luoghi così suggestivi. E allora, are you ready? Siete pronti? Si parte per un altro fantastico viaggio. Rimanete con noi.
1: Anzi, viaggiate!

Una buona giornata dunque da Maurizio, benvenuti e Donato. Noi siamo partiti come al solito, come capita spesso, da Roma a Fiumicino. Abbiamo preso l'aereo destinazione Edimburgo. Da qui, dopo aver noleggiato un'auto, ci siamo diretti alla volta dell'isola di Skye, destinazione la cittadina di Portree, attraverso un viaggio di 4 ore circa, via terra, attraversando lo Skye Bridge, e nel primo pomeriggio abbiamo raggiunto la nostra destinazione. E la prima emozione che ti avvolge arrivando qui a Portree è un senso di calma selvaggia, come se il mondo rallentasse in corrispondenza di questa incantevole baia. Le case pastello si affacciano sull'acqua tranquilla, mentre le colline brulle alle nostre spalle sembrano proteggere il paese e ti offrono, per così dire, un abbraccio silenzioso. Le casette, dovreste vederle, sono in tonalità rosa, giallo e azzurro e disegnano un dipinto vivente lungo il porto. I pescherecci oscillano dolcemente e il loro cullio è un invito a mettere davvero giù le nostre valigie e cominciare a respirare. Gli edifici in pietra scura con i comignoli fumanti raccontano secoli di vento e pioggia che hanno forgiato l'identità di questa isola. E le onde che accarezzano i moli disegnano un sottofondo rilassante interrotto solo dal richiamo dei gabbiani. E camminando sentiamo delle voci basse e delle risate leggere che filtrano dai tanti pub sul lungomare, un richiamo per chi ama, come noi, immergersi subito in uno di questi locali. E addirittura lontano, ma non tanto poi lontano da noi, sentiamo il suono meraviglioso, almeno per il sottoscritto, di un violino che deve essere in qualche vicolo, anticipando dunque la musica folk che anima ogni sera i tanti pub e che noi speriamo questa sera di poter vivere intensamente. Arrivare a Portree significa sentire l'aria salmastra mescolarsi al profumo di pane appena sfornato e di zuppe fumanti. Nei caffè scopri infusioni di erbe locali e poi abbiamo anche mangiato uno stufato di agnello al whisky che ci hanno sicuramente addolcito il palato, sia a me che a Donato. Insomma, in pochi passi, siamo qui da poche ore, ma già capisci che Portree non è una cartolina statica, ma un luogo dove ogni dettaglio, dal movimento lento delle nuvole alle chiacchiere di un pescatore, diventa motivo di meraviglia. Quella sensazione di essere parte di una storia in corso che è la nostra, quella di oggi, e che è il vero cuore pulsante di questo paese, di questa isola.

E così, dopo aver fatto una splendida, affascinante passeggiata tra i vicoli di Portree e lungo la splendida baia, noi siamo pronti per varcare la soglia di uno dei tanti storici pub presenti qui a Portree. È l'Imbrunire. E una volta entrati, siamo subito avvolti dal calore di un focolare scoppiettante e dal profumo di legno secolare. Siamo nel mese di fine settembre e già un po' il freddo si fa sentire. Le travi di quercia, consumate dai secoli, riflettono una luce dorata che danza sulle facce di chi è già seduto ai tavoli. L'atmosfera è davvero unica e cerchiamo di non perderci nessun particolare. Lungo le pareti troviamo delle stoviglie smaltate e bottiglie di vetro color ambra che raccontano storie di marinai e contrabbandieri. Il bancone, lo dovreste vedere, è ricco di incisioni e aspetta davvero un nostro ordine, un classico dram di Talisker profondo e affumicato. Il dram, che sarebbe poi un sedicesimo di oncia, è una quantità modesta di whisky sufficiente per apprezzare la qualità di un distillato, circa 20 millilitri. Ma noi non siamo venuti per bere subito del whisky, visto che poi da qui a poco faremo una completa degustazione. Siamo invece per continuare a girare attraverso questo pub e vedere ad esempio delle travi di quercia che ci dicono essere originali del XVI secolo, delle panche, delle sedie in legno massiccio consumate dal tempo. Chissà quanti avventori ogni sera avranno utilizzato queste panche. E poi quello che è classico è vedere delle lanterne a olio sul tavolo per creare un'intimità davvero soffusa. E poi non possono mancare i tappeti a motivi tartan appoggiati sui pavimenti in pietra irregolare. E naturalmente, come in ogni pub che si rispetti qui da queste parti, non può non mancare la musica. Anche noi siamo inondati da delle note che ci piacciono particolarmente. Dovrebbe essere una reel, non so se l'origine sia scozzese o irlandese, comunque è naturalmente estremamente piacevole ascoltare e vivere questa atmosfera.

Noi ci sediamo, io e Donato, al tavolo in attesa di essere chiamati per la degustazione. Intanto ceniamo con una zuppa di pesce fumante preparata con aringhe fresche e patate locali. Vediamo un po' se mi piace, non sono proprio dell'idea, ma era necessario mangiare proprio qualcosa del posto per entrare ancora di più nell'atmosfera di Portree, nell'atmosfera di Skye. Quello che intanto fa piacere è assaggiare dei pani scuri appena sfornati, che sono davvero perfetti per accompagnare questa zuppa di pesce fumante. E per quanto riguarda il bere, per ora ci accontentiamo di un buon bicchiere di acqua naturale, in attesa appunto poi di tuffarci nel whisky di queste parti. E quando sono le 21:30 circa, ecco che l'oste ci chiama, io e Donato insieme ad altri quattro avventori, per la degustazione che avevamo prenotato. Ma questa degustazione non avviene qui all'interno del pub, ma l'oste ci propone di esplorare il sotterraneo, un corridoio stretto e umido che conduce a una piccola cella nascosta. Qui ci sono barili di gin, casse di tè, un tempo proibiti, che riposano ancora su questi scaffali di pietra. E l'oste ha una lanterna in mano e senti il cuore battere davvero forte mentre immagini nella mente già i passi furtivi dei contrabbandieri del passato. Un brivido ti percorre la schiena perché sei consapevole in fondo di essere testimone in questo momento di un pezzo di storia viva. E allora c'è una bella tavolata, l'oste ci invita a sederci e ci propone un primo assaggio. Anzitutto l'oste ci informa che in questa degustazione avremo la possibilità di gustare 4 whisky d'annata e 4 formaggi artigianali prodotti tra le valli e le coste scozzesi. E ogni abbinamento ci dice che gioca su contrasti di sapidità, dolcezza e intensità aromatica. E allora si comincia con il primo whisky d'annata, è un Talisca che ha 10 anni di invecchiamento. È un whisky, perlomeno ce lo descrive, affumicato con sensore di iodio e di torba ed è accompagnato da un formaggio stagionato dell'isola di Mull. Per quanto riguarda la descrizione di questo primo abbinamento, l'oste ci dice che il carattere torboso e iodico del Talisca trova equilibrio nella sapidità e nei cristalli di sale del cheddar maturato un anno e ammorbidito dal grasso del latte. E così iniziamo a fare questa nostra prima esperienza sensoriale. Abbiamo appena terminato questa piacevolissima prima esperienza sensoriale che l'oste inizia a raccontarci la prima leggenda, quella di Black Donald MacLeod. Immagina un molo deserto avvolto dalla nebbia che sale lenta. Due lanterne a olio proiettano cerchi di luce tremolante sul legno bagnato, gettando ombre lunghe che si allungano verso l'acqua nera. Il vento sibila tra le travi del pontile, portando il profumo acre della torba e il lontano richiamo di un uccello marino. Black Donald si muove in punta di piedi, il cappuccio tirato sulla fronte e un mantello pesante che copre i fianchi. Nei suoi guanti di pelle stringe la fune che lega i barili di whisky appena distillato. Con gesti sicuri lo fa scivolare giù dalla banchina in modo che cada piano a pelo d'acqua. Ogni tonfo è avvolto dal suono ovattato delle onde mentre l'uomo scompare tra le ombre, pronto a guidare il carico verso le grotte segrete scolpite nel basalto. Ogni tanto
Donald MacLeod si ferma, sorregge la lanterna alzandola in alto, verifica che nessun faro di pattuglia lo stia spiando dalla collina e quando ha la strada libera sussurra un fischio acuto. È il segnale per i complici nascosti tra le rocce che rispondono con un ticchettio di casse trascinate sul sentiero. Un breve momento di tensione, poi la catena di uomini e barili riprende il suo ritmo furtivo. Questa è la storia del contrabbandiere Black Donald MacLeod e il fantasma di questo personaggio resta impresso nelle leggende locali. Chi ha percorso quelle grotte parla di luci lontane, di passi rapidi e di un tonfo sommesso che risuona nelle volte umide. E se ascolti con attenzione, potresti ancora sentire l'eco di quel fischio notturno, l'ultimo avvertimento prima che il contrabbando svanisca nell'oscurità.

Non ci siamo ancora presi dal fascino di questa prima leggenda che subito l'oste ci invita alla seconda degustazione. In questo caso abbiamo uno scotch whisky che si chiama Ardbeg, invecchiato 10 anni, torbato, intenso, con note marine. E viene accompagnato da un formaggio erborinato, il Galway Blue. Ci descrive l'abbinamento di questo whisky e di questo formaggio. Le venature blu e il retrogusto cremoso del formaggio rispondono alle note pungenti e saline dell'Ardbeg, esaltando insieme fumo e complessità dei due protagonisti. E noi siamo ancora una volta avvolti da sapori davvero intensi e comunque piacevoli. In realtà quello che stiamo assaggiando io e Donato è che l'acidità contenuta nel formaggio smorza l'impatto più aggressivo della torba, mentre i cristalli salini presenti nel formaggio esaltano le note di sale marino dell'Ardbeg e ogni morso apre nuovi spunti aromatici. E ci sembra di sentire del fungo, dell'erba bagnata, del pepe nero, fino a un leggero sentore di cioccolato fondente che emerge come sorpresa finale. E mentre noi siamo immersi ancora una volta in queste sensazioni, ecco che l'oste ci chiama per ascoltare la leggenda del veliero fantasma di Skibost. Si narra che in certi crepuscoli autunnali, quando nebbia e luna si rincorrono sulle acque, appaia uno scafo spettrale. Il veliero, ridotto ad uno scheletro di legno scuro, si avvicina silenzioso al molo di Skibost. A bordo, un equipaggio senza volto carica barili di whisky appena estratto da distillerie clandestine. Le doghe gemono sotto il peso dell'alcol proibito e non appena le fiamme delle lanterne lambiscono l'acqua, il fantasma solleva le vele evanescenti e svanisce nella foschia. Gli abitanti locali raccontano di aver udito il tintinnio sommesso dei barili e uno stacco di cornamusa spettrale come unico saluto del capitano condannato ad una eternità di contrabbando. Chi assaggia Ardbeg e Galway Blue in questa stanza può avvertire ancora il respiro freddo e lento di quella imbarcazione misteriosa. E così noi, assecondati

Firenze ci chiama per la terza degustazione. Questa volta è un whisky invecchiato, pensate un po', ben 18 anni. Si tratta del Glenmorangie, un whisky floreale agrumato con sensore di miele. E viene abbinato il formaggio Tweddle Double Gloucester. La struttura dolce e fruttata del Glenmorangie avvolge le note burrose, leggermente piccanti, del Gloucester per un abbinamento morbido e avvolgente. L'incontro tra la dolcezza agrumata del whisky e il burro sapido del formaggio crea davvero un abbraccio avvolgente dove il malto si stempera nel grasso lattico e ogni sorso diventa una carezza su palato e memoria. Fantastico ancora una volta e subito, ancora una volta, ci distoglie da questi sapori l'oste parlandoci di un'altra incredibile leggenda che vive da queste parti, la leggenda di Sifra McColla, la Lady delle Grotte. In un pomeriggio di festa nell'alta società di Portree, Sifra McColla indossava un abito di broccato verde scuro, guanti bianchi e un sorriso disarmante. Tra un inchino e l'altro sottraeva alla sala reale piccole scatole di tè pregiato, nascondendole sotto le pieghe del vestito. Quando la musica di valzer copriva i mormorii, lei scivolava via, dirigendosi verso le grotte segrete scolpite nella roccia nera. Con l'aiuto di un suonatore di fiddle e di un paio di cesti di quercia, trasportava quel tesoro odoroso fino al molo, dove, nell'oscurità, caricava i bauli sul battello, pronto a salpare verso i soliti mercati illeciti. E l'oste a questo punto ci dice di chiudere gli occhi, assaporare il contrasto tra il formaggio e il whisky che abbiamo qui vicino, immaginando quello che poteva essere i passi furtivi di Sifra che fuggiva dalle sale reali per raggiungere queste caverne dove lei aveva preparato di volta in volta dei bauli carichi di tè. Ed è stata ancora una volta un'esperienza incredibile.

E così siamo arrivati all'ultima degustazione e per fortuna, perché io e Donato cominciamo un attimo a perdere lucidità, anche se veramente i dram che ci sono stati serviti sono davvero minimi per evitare davvero di essere completamente non lucidi e non capire neppure quello che l'oste ci vuole raccontare. E così siamo arrivati alla quarta degustazione, ma non prima di aver utilizzato anche un sorbetto al limone, oppure ce n'aveva preparato l'oste anche uno alla mela secca, proprio per pulire il palato tra una degustazione e l'altra, proprio per essere pronti per assaggiare l'esperienza sensoriale successiva. Quarta esperienza, dicevamo, si tratta di un whisky che risponde al nome di Glen Ord, invecchiato 12 anni, un whisky maltato, leggermente speziato, che ci viene accompagnato dalle Highland Gold Clava. La morbidezza lattiginosa e la freschezza erbacea del formaggio di capra delle Highland ammorbidiscono le spezie e il malto del Glen Ord, creando un finale rotondo e setoso. La nostra esperienza di incontrare il malto avvolgente e le note erbacee del formaggio che creano una specie di equilibrio. La piccola punta di acidità del formaggio caprino apre le sfumature aromatiche del whisky, mentre il corpo pieno del distillato ammorbidisce la struttura del latticino. E anche quest'ultima esperienza sensoriale è davvero eccellente.

ma l'oste ci racconta la quarta e ultima leggenda, la leggenda del peschereccio ingannatore di Hook Bay. Nel cuore di Hook Bay un tempo giaceva un modesto peschereccio chiamato Sea Lily. Appariva vuoto di giorno, ma al calare dell'oscurità il capitano, soprannominato Occhio di Gatto, si avventurava fino all'imboccatura del fiordo. Sotto il ponte era ricavato un doppio fondo perfettamente stagno, costruito da un artigiano locale. Quando le dogane perquisivano le reti, nulla tradiva il carico. Casse di gin e rum finivano nel ventre della barca, celate dietro tavolette mobili. Al calare delle ombre, una lanterna fioca oscillava sul molo. Il rumore ovattato delle casse trascinate saliva dalla banchina. Occhio di Gatto segnalava con un fischio ai complici nascosti tra le rocce e in pochi minuti il peschereccio riprendeva il largo, lasciando solo l'eco di un motore lontano e il sale sulla

E questa era dunque la quarta e ultima leggenda che l'oste con chiarezza ci ha voluto far conoscere, e noi abbiamo decisamente apprezzato, anche perché eravamo particolarmente allegri grazie al whisky che avevamo consumato ed eravamo davvero inclini ad ascoltare queste magiche e affascinanti storie. E così, insieme all'oste e agli altri quattro avventori, risaliamo queste scali che ci appaiono sempre più scure, ma sempre illuminati dalla lampada dell'oste, raggiungiamo la sala principale del pub. E qui ci rimettiamo un attimo a sedere, ci rilassiamo, ascoltiamo ora della bella musica, e io e Donato, ascoltando musica, commentiamo anche l'esperienza che avevamo appena vissuto e che davvero non capita tutti i giorni. Tra poco raggiungeremo il nostro hotel per trascorrere la notte e domani si riparte dapprima alla volta di Edimburgo, ma questa è un'altra storia. Da Maurizio benvenuti e Donato qui da Portree nell'isola di Skye in Scozia. Vi auguriamo una felice notte. A presto!

0: The Very Rock and Roll Station, RadioTalpa.it.
1: Cari amiche e cari amici, ovunque vi troviate in questo momento, sia che siate nella nostra Italia o in Canada o in qualsiasi altra parte del mondo, vi giunga il mio più sincero abbraccio. Io sono Maurizio Benvenuti e, come al solito, sono nello studio, nell'antico studio di Radio Talpa, per raccontarvi anche oggi una storia che vuole rendere omaggio alla bellezza di un lago, il lago Ontario, che già dall'origine del suo nome, in lingua irochese, significa lago bello, lago grande. Buon ascolto.
2: Ontario, before you start changing names, maybe open up an old history book, because these waters had a name long before America had a flag. And that name was Ontario!

Il lago Ontario è il più orientale dei grandi laghi del Nord America, un vasto specchio d'acqua che separa la provincia canadese dell'Ontario dallo stato di New York. Nato alla fine dell'ultima era glaciale, il lago ha modellato il paesaggio e la vita umana per migliaia di anni. Le prime comunità umane che si stabilirono sulle sue sponde furono popoli indigeni che sfruttarono le ricche risorse ittiche e le rotte d'acqua per commercio e scambi culturali. Con l'arrivo degli esploratori europei e più tardi dei coloni, il lago Ontario divenne un corridoio strategico, porto per il commercio di pellicce, teatro di battaglie durante le guerre coloniali e nell'Ottocento motore di sviluppo per città portuali che sarebbero diventate centri industriali e culturali. Oggi le sue sponde ospitano metropoli moderne, parchi naturali e comunità che ancora vivono in simbiosi con l'acqua.

Sospeso tra cielo e terra, il lago Ontario si stende come un respiro antico, una lastra di luce che accoglie il mattino e lo restituisce in mille riflessi. Le sue rive sono pagine di storia, i suoi nomi sono canzoni che attraversano il tempo. Ontario, parole che non chiudono, ma aprono, finestre su memorie, inviti a ricordare.

All'alba l'acqua si veste di tenue argento. Le onde, lente e misurate, disegnano calligrafie effimere sulla pelle del lago. Ogni increspatura è un piccolo racconto di barche che passano, di pesci che sfiorano la superficie, di nuvole che si specchiano e poi si dissolvono. Qui il tempo prende un respiro più profondo e il mondo sembra ascoltare.

Le città che guardano il lago imparano a tacere per ascoltare. I canneti sussurrano storie di radici profonde e i gabbiani segnano il confine tra acqua e aria con richiami che sembrano domande. Le voci umane si mescolano a quelle della natura, pescatori che raccontano mattine di nebbia, bambini che rincorrono il vento e anziani che ricordano nomi antichi. Ogni voce è un filo che tesse la trama di questo luogo, il Lago Ontario.

I nomi Ontario, Oniatario non sono etichette fredde, sono gesti di rispetto, mappe del cuore. Pronunciarli è riconoscere chi è passato prima di noi, chi ha camminato queste sponde, chi ha dato senso a questi paesaggi. Onorare i nomi significa prendersi cura della fauna che nuota, degli uccelli che migrano, delle comunità che si incontrano sulle sue spiagge.

Sotto la superficie del lago Ontario la vita pulsa, alghe che danzano, branchi che si spostano, piccole creature che tessono il loro destino. Sulle rive, alberi che sfidano il vento, custodiscono nidi e rifugi. Proteggere questo respiro significa ascoltare la scienza e la saggezza tradizionale, intrecciarle per custodire il futuro.

0: In estate il lago si allunga in giornate calde, in autunno si tinge di fuoco, in inverno si copre di silenzi cristallini. Ogni stagione è una lezione. La generosità dell'estate, la malinconia dell'autunno, la pazienza dell'inverno, la rinascita della primavera. E ogni stagione ci ricorda che il lago non è immobile, è un organismo vivo che respira con noi.
1: Oh, it's my God, dear.

Le comunità che abitano queste rive portano con sé lingue, cibi, musiche e riti. Sono loro che trasformano il paesaggio in casa. E allora chiudete gli occhi per un istante, lasciate che il lago vi parli, non con parole, ma con il ritmo delle sue maree, con il fruscio delle canne, con il richiamo degli uccelli. Ontario, ascoltate il nome, sentite la storia e lasciate che il suono vi riporti ad una cura condivisa.

Sulle sponde del lago Ontario si alternano paesaggi diversi. Il lungomare di Toronto con il suo skyline che si specchia all'alba. Le Toronto Island, piccole isole che offrono rifugio alla città. Prince Edward County, con spiagge sabbiose e vigneti. La regione delle Thousand Islands, un arcipelago di isole punteggiate da case e castelli. Nei parchi e nelle riserve si osservano migrazioni di uccelli, colonie di aironi e una fauna che cambia con le stagioni. In inverno il lago si copre in alcune zone di ghiaccio e in autunno le rive si tingono di rosso e oro. Uno spettacolo.

Il lago Ontario custodisce numerosi relitti, come tutti i grandi laghi, anche qui le acque hanno inghiottito navi in tempeste improvvise. Alcuni relitti sono oggi meta di immersioni e di ricerche subacquee, ci sono poi fari che hanno ispirato leggende, storie di guardiani solitari, di luci che appaiono nella nebbia, di voci portate dal vento. E non mancano le storie di confini e accordi tra Canada e Stati Uniti, rotte commerciali, dogane e porti che hanno plasmato le economie locali. Ed ora alcune frasi di poesie che riguardano alcuni aspetti del lago Ontario, come l'alba. S'alza il giorno, lento, sul bordo d'acqua. Una scia d'argento taglia il silenzio. Le isole respirano memorie antiche, ogni onda racconta un nome, una rotta. Il faro veglia, bianco d'ossa e sale, sul respiro delle navi che non tornano. La luce segna il confine tra il coraggio e il buio e il vento porta storie di mani che remano. Riva. Sulla riva raccolgo giorni come pietre, ognuna levigata da un inverno diverso. Cammino tra gabbiani e i ricordi e il lago mi restituisce il mio stesso volto. E allora, care amiche e cari amici, siamo arrivati al termine. Abbiamo parlato di questo meraviglioso lago in chiave poetica, abbiamo ascoltato delle bellissime canzoni tra folk e country ed ora è la volta della sigla. Ma portate con voi questa immagine, un lago che riflette il cielo e le nostre responsabilità, un luogo dove i nomi sono promesse e le onde sono testimoni. Questo è il lago Ontario, specchio di storie, culla di vita, invito a custodire. Da Maurizio Benvenuti, un sincero abbraccio a tutti quanti voi. Yeah. They can call it what they want, but some things don't need a new name.

0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Amici Radio Talpa, ciao a tutti, un grosso abbraccio. Questo è Millennium Bug.

Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Renzo Chicco Bartolini.

Radio Talpa non è cambiata nel corso degli anni. Nonostante i miglioramenti tecnici, è ancora un uomo o una donna e un microfono, la riproduzione di musica, di parlare di questioni diverse, il comunicare con il pubblico. Ecco, questa è sempre radiotalpa.it.

pagato per quel silenzio un po' violento che abbiamo scelto. Ogni mattina un rituale, ogni mattina un più sapore.

0: Alka Selection, 30 minuti di rock, dedicati agli artisti dell'etichetta ferrarese Alka Record Label.
1: Sai, che a volte mi blocco, sempre dentro gli stessi.

riconoscersi in una situazione di difficoltà. È un'opportunità.

quelle che non ci sono più e quelle che sono rimaste. Stare con te mi definisce. Se ti do la mia solitudine, tu mi dai le tue solitudini.

0: Oggi, care amiche e cari amici, io e il mio fido regista e tecnico Donato vi porteremo a vivere un'esperienza unica, intensa, vibrante, perché raggiungeremo la magica isola di Skye in Scozia. E qui, dopo aver visitato il pittoresco borgo di Portree, vivremo una serata indimenticabile in uno degli storici pub di questa località. E attraverso musiche, degustazioni di formaggi e whisky d'annata, ascolteremo anche le affascinanti leggende che prendono vita ogni sera in questi luoghi così suggestivi. E allora, are you ready? Siete pronti? Si parte per un altro fantastico viaggio. Rimanete con noi.
1: Anzi, viaggiate!

Una buona giornata dunque da Maurizio, benvenuti e Donato. Noi siamo partiti come al solito, come capita spesso, da Roma a Fiumicino. Abbiamo preso l'aereo destinazione Edimburgo. Da qui, dopo aver noleggiato un'auto, ci siamo diretti alla volta dell'isola di Skye, destinazione la cittadina di Portree, attraverso un viaggio di 4 ore circa, via terra, attraversando lo Skye Bridge, e nel primo pomeriggio abbiamo raggiunto la nostra destinazione. E la prima emozione che ti avvolge arrivando qui a Portree è un senso di calma selvaggia, come se il mondo rallentasse in corrispondenza di questa incantevole baia. Le case pastello si affacciano sull'acqua tranquilla, mentre le colline brulle alle nostre spalle sembrano proteggere il paese e ti offrono, per così dire, un abbraccio silenzioso. Le casette, dovreste vederle, sono in tonalità rosa, giallo e azzurro e disegnano un dipinto vivente lungo il porto. I pescherecci oscillano dolcemente e il loro cullio è un invito a mettere davvero giù le nostre valigie e cominciare a respirare. Gli edifici in pietra scura con i comignoli fumanti raccontano secoli di vento e pioggia che hanno forgiato l'identità di questa isola. E le onde che accarezzano i moli disegnano un sottofondo rilassante interrotto solo dal richiamo dei gabbiani. E camminando sentiamo delle voci basse e delle risate leggere che filtrano dai tanti pub sul lungomare, un richiamo per chi ama, come noi, immergersi subito in uno di questi locali. E addirittura lontano, ma non tanto poi lontano da noi, sentiamo il suono meraviglioso, almeno per il sottoscritto, di un violino che deve essere in qualche vicolo, anticipando dunque la musica folk che anima ogni sera i tanti pub e che noi speriamo questa sera di poter vivere intensamente. Arrivare a Portree significa sentire l'aria salmastra mescolarsi al profumo di pane appena sfornato e di zuppe fumanti. Nei caffè scopri infusioni di erbe locali e poi abbiamo anche mangiato uno stufato di agnello al whisky che ci hanno sicuramente addolcito il palato, sia a me che a Donato. Insomma, in pochi passi, siamo qui da poche ore, ma già capisci che Portree non è una cartolina statica, ma un luogo dove ogni dettaglio, dal movimento lento delle nuvole alle chiacchiere di un pescatore, diventa motivo di meraviglia. Quella sensazione di essere parte di una storia in corso che è la nostra, quella di oggi, e che è il vero cuore pulsante di questo paese, di questa isola.

E così, dopo aver fatto una splendida, affascinante passeggiata tra i vicoli di Portree e lungo la splendida baia, noi siamo pronti per varcare la soglia di uno dei tanti storici pub presenti qui a Portree. È l'Imbrunire. E una volta entrati, siamo subito avvolti dal calore di un focolare scoppiettante e dal profumo di legno secolare. Siamo nel mese di fine settembre e già un po' il freddo si fa sentire. Le travi di quercia, consumate dai secoli, riflettono una luce dorata che danza sulle facce di chi è già seduto ai tavoli. L'atmosfera è davvero unica e cerchiamo di non perderci nessun particolare. Lungo le pareti troviamo delle stoviglie smaltate e bottiglie di vetro color ambra che raccontano storie di marinai e contrabbandieri. Il bancone, lo dovreste vedere, ricco di incisioni e aspetta davvero un nostro ordine, un classico dram di Talisker profondo e affumicato. Il dram, che sarebbe poi un sedicesimo di oncia, è una quantità modesta di whisky sufficiente per apprezzare la qualità di un distillato, circa 20 millilitri. Ma noi non siamo venuti per bere subito del whisky, visto che poi da qui a poco faremo una completa degustazione. Siamo invece per continuare a girare attraverso questo pub e vedere ad esempio delle travi di quercia che ci dicono essere originali del XVI secolo, delle panche, delle sedie in legno massiccio consumate dal tempo. Chissà quanti avventori ogni sera avranno utilizzato queste panche. E poi quello che è classico è vedere delle lanterne a olio sul tavolo per creare un'intimità davvero soffusa. E poi non possono mancare i tappeti a motivi tartan appoggiati sui pavimenti in pietra irregolare. E naturalmente, come in ogni pub che si rispetti qui da queste parti, non può non mancare la musica. Anche noi siamo inondati da delle note che ci piacciono particolarmente. Dovrebbe essere una reel, non so se l'origine sia scozzese o irlandese, comunque è naturalmente estremamente piacevole ascoltare e vivere questa atmosfera.

Noi ci sediamo, io e Donato, al tavolo in attesa di essere chiamati per la degustazione. Intanto ceniamo con una zuppa di pesce fumante preparata con aringhe fresche e patate locali. Vediamo un po' se mi piace, non sono proprio dell'idea, ma era necessario mangiare proprio qualcosa del posto per entrare ancora di più nell'atmosfera di Portree, nell'atmosfera di Skye. Quello che intanto fa piacere è assaggiare dei pani scuri appena sfornati, che sono davvero perfetti per accompagnare questa zuppa di pesce fumante. E per quanto riguarda il bere, per ora ci accontentiamo di un buon bicchiere di acqua naturale in attesa appunto poi di tuffarci nel whisky di queste parti. E quando sono le 21:30 circa, ecco che l'oste ci chiama, io e Donato insieme ad altri quattro avventori, per la degustazione che avevamo prenotato. Ma questa degustazione non avviene qui all'interno del pub, ma l'oste ci propone di esplorare il sotterraneo, un corridoio stretto e umido che conduce a una piccola cella nascosta. Qui ci sono barili di gin, casse di tè, un tempo proibiti, che riposano ancora su questi scaffali di pietra. E l'oste ha una lanterna in mano e senti il cuore battere davvero forte mentre immagini nella mente già i passi furtivi dei contrabbandieri del passato. Un brivido ti percorre la schiena perché sei consapevole in fondo di essere testimone in questo momento di un pezzo di storia viva. E allora c'è una bella tavolata, l'oste ci invita a sederci e ci propone un primo assaggio. Anzitutto l'oste ci informa che in questa degustazione avremo la possibilità di gustare 4 whisky d'annata e 4 formaggi artigianali prodotti tra le valli e le coste scozzesi. E ogni abbinamento ci dice che gioca su contrasti di sapidità, dolcezza e intensità aromatica. E allora si comincia con il primo whisky d'annata. È un Talisker che ha 10 anni di invecchiamento. È un whisky, perlomeno ce lo descrive, affumicato con sensore di iodio e di torba ed è accompagnato da un formaggio stagionato dell'isola di Mull. Per quanto riguarda la descrizione di questo primo abbinamento, l'oste ci dice che il carattere torboso e iodico del Talisker trova equilibrio nella sapidità e nei cristalli di sale del cheddar maturato un anno e ammorbidito dal grasso del latte. E così iniziamo a fare questa nostra prima esperienza sensoriale. Abbiamo appena terminato questa piacevolissima prima esperienza sensoriale che l'oste inizia a raccontarci la prima leggenda, quella di Black Donald MacLeod. Immagina un molo deserto avvolto dalla nebbia che sale lenta. Due lanterne a olio proiettano cerchi di luce tremolante sul legno bagnato, gettando ombre lunghe che si allungano verso l'acqua nera. Il vento sibila tra le travi del pontile, portando il profumo acre della torba e il lontano richiamo di un uccello marino. Black Donald si muove in punta di piedi, il cappuccio tirato sulla fronte e un mantello pesante che copre i fianchi. Nei suoi guanti di pelle stringe la fune che lega i barili di whisky appena distillato. Con gesti sicuri lo fa scivolare giù dalla banchina in modo che cada piano a pelo d'acqua. Ogni tonfo è avvolto dal suono ovattato delle onde mentre l'uomo scompare tra le ombre, pronto a guidare il carico verso le grotte segrete scolpite nel basalto. Ogni tanto
Donald MacLeod si ferma, sorregge la lanterna alzandola in alto, verifica che nessun faro di pattuglia lo stia spiando dalla collina e quando ha la strada libera sussurra un fischio acuto. È il segnale per i complici nascosti tra le rocce che rispondono con un ticchettio di casse trascinate sul sentiero. Un breve momento di tensione, poi la catena di uomini e barili riprende il suo ritmo furtivo. Questa è la storia del contrabbandiere Black Donald MacLeod e il fantasma di questo personaggio resta impresso nelle leggende locali. Chi ha percorso quelle grotte parla di luci lontane, di passi rapidi e di un tonfo sommesso che risuona nelle volte umide. E se ascolti con attenzione, potresti ancora sentire l'eco di quel fischio notturno, l'ultimo avvertimento prima che il contrabbando svanisca nell'oscurità.

Non ci siamo ancora presi dal fascino di questa prima leggenda che subito l'oste ci invita alla seconda degustazione. In questo caso abbiamo uno scotch whisky che si chiama Ardbeg, invecchiato 10 anni, torbato, intenso, con note marine. E viene accompagnato da un formaggio erborinato, il Galway Blue. Ci descrive l'abbinamento di questo whisky e di questo formaggio. Le venature blu e il retrogusto cremoso del formaggio rispondono alle note pungenti e saline dell'Ardbeg, esaltando insieme fumo e complessità dei due protagonisti. E noi siamo ancora una volta avvolti da sapori davvero intensi e comunque piacevoli. In realtà quello che stiamo assaggiando io e Donato è che l'acidità contenuta nel formaggio smorza l'impatto più aggressivo della torba, mentre i cristalli salini presenti nel formaggio esaltano le note di sale marino dell'Ardbeg e ogni morso apre nuovi spunti aromatici. E ci sembra di sentire del fungo, dell'erba bagnata, del pepe nero, fino a un leggero sentore di cioccolato fondente che emerge come sorpresa finale. E mentre noi siamo immersi ancora una volta in queste sensazioni, ecco che l'oste ci chiama per ascoltare la leggenda del veliero fantasma di Skibost. Si narra che in certi crepuscoli autunnali, quando nebbia e luna si rincorrono sulle acque, appaia uno scafo spettrale. Il veliero, ridotto ad uno scheletro di legno scuro, si avvicina silenzioso al molo di Skibost. A bordo, un equipaggio senza volto carica barili di whisky appena estratto da distillerie clandestine. Le doghe gemono sotto il peso dell'alcol proibito e non appena le fiamme delle lanterne lambiscono l'acqua, il fantasma solleva le vele evanescenti e svanisce nella foschia. Gli abitanti locali raccontano di aver udito il tintinnio sommesso dei barili e uno stacco di cornamusa spettrale come unico saluto del capitano condannato ad una eternità di contrabbando. Chi assaggia Ardbeg e Galway Blue in questa stanza può avvertire ancora il respiro freddo e l'eco di quella imbarcazione misteriosa. E così noi, assecondati dall'oste, abbiamo chiuso gli occhi. Abbiamo assaporato l'incontro di fumo e muffa e immaginato le vele fantasma librarsi ancora una volta nella neve.

Sia io che Donato continuiamo ad essere rapiti da queste descrizioni, da queste leggende, da questo luogo in cui in questo momento ci troviamo, che già l'oste ci chiama per la terza degustazione. Questa volta è un whisky invecchiato, pensate un po', ben 18 anni. Si tratta del Glenmorangie, un whisky floreale agrumato con sensore di miele. E viene abbinato il formaggio Tweddle Double Gloucester. La struttura dolce e fruttata del Glenmorangie avvolge le note burrose leggermente piccanti del Gloucester per un abbinamento morbido e avvolgente. L'incontro tra la dolcezza agrumata del whisky e il burro sapido del formaggio crea davvero un abbraccio avvolgente dove il malto si stempera nel grasso lattico e ogni sorso diventa una carezza su palato e memoria. Fantastico ancora una volta, e subito ancora una volta ci distoglie da questi sapori l'oste parlandoci di un'altra incredibile leggenda che vive da queste parti, la leggenda di Sifra McColla, la Lady delle Grotte. In un pomeriggio di festa nell'alta società di Portree, Sifra McColla indossava un abito di broccato verde scuro, guanti bianchi e un sorriso disarmante. Tra un inchino e l'altro sottraeva alla sala reale piccole scatole di tè pregiato, nascondendole sotto le pieghe del vestito. Quando la musica di valzer copriva i mormorii, lei scivolava via, dirigendosi verso le grotte segrete scolpite nella roccia nera. Con l'aiuto di un suonatore di fiddle e di un paio di cesti di quercia, trasportava quel tesoro odoroso fino al molo, dove, nell'oscurità, caricava i bauli sul battello, pronto a salpare verso i soliti mercati illeciti. E l'oste a questo punto ci dice di chiudere gli occhi, assaporare il contrasto tra il formaggio e il whisky che abbiamo qui vicino, immaginando quello che poteva essere i passi furtivi di Sifra che fuggiva dalle sale reali per raggiungere queste caverne dove lei aveva preparato di volta in volta dei bauli carichi di tè. Ed è stata ancora una volta un'esperienza incredibile.

E così siamo arrivati all'ultima degustazione e per fortuna, perché io e Donato cominciamo un attimo a perdere lucidità, anche se veramente i dram che ci sono stati serviti sono davvero minimi per evitare davvero di essere completamente non lucidi e non capire neppure quello che l'oste ci vuole raccontare. E così siamo arrivati alla quarta degustazione, ma non prima di aver utilizzato anche un sorbetto al limone, oppure ce n'aveva preparato l'oste anche uno alla mela secca, proprio per pulire il palato tra una degustazione e l'altra, proprio per essere pronti per assaggiare l'esperienza sensoriale successiva. Quarta esperienza, dicevamo, si tratta di un whisky che risponde al nome di Glen Ord, invecchiato 12 anni, un whisky maltato, leggermente speziato, che ci viene accompagnato dalle Highland Gold Clava. La morbidezza lattiginosa e la freschezza erbacea del formaggio di capra delle Highland ammorbidiscono le spezie e il malto del Glen Ord, creando un finale rotondo e setoso. La nostra esperienza di incontrare il malto avvolgente e le note erbacee del formaggio che creano una specie di equilibrio. La piccola punta di acidità del formaggio caprino apre le sfumature aromatiche del whisky, mentre il corpo pieno del distillato ammorbidisce la struttura del latticino. E anche quest'ultima esperienza sensoriale è davvero eccitante. Ma l'oste ci racconta la quarta e ultima leggenda. La leggenda del peschereccio ingannatore di Hook Bay. Nel cuore di Hook Bay un tempo giaceva un modesto peschereccio chiamato Sea Lily. Appariva vuoto di giorno, ma al calare dell'oscurità il capitano, soprannominato Occhio di Gatto, si avventurava fino all'imboccatura del fiordo. Sotto il ponte era ricavato un doppio fondo perfettamente stagno, costruito da un artigiano locale. Quando le dogane perquisivano le reti, nulla tradiva il carico. Casse di gin e rum finivano nel ventre della barca, celate dietro tavolette mobili. Al calare delle ombre, una lanterna fioca oscillava sul molo. Il rumore ovattato delle casse trascinate saliva dalla banchina. Occhio di Gatto segnalava con un fischio ai complici nascosti tra le rocce e in pochi minuti il peschereccio riprendeva il largo, lasciando solo l'eco di un motore lontano e il sale sulla pelle.

E questa era dunque la quarta e ultima leggenda che l'oste con fierezza ci ha voluto far conoscere, e noi abbiamo decisamente apprezzato, anche perché eravamo particolarmente allegri grazie al whisky che avevamo consumato ed eravamo davvero inclini ad ascoltare queste magiche e affascinanti storie. E così, insieme all'oste e agli altri quattro avventori, risaliamo queste scali che ci appaiono sempre più scure, ma sempre illuminati dalla lampada dell'oste, raggiungiamo la sala principale del pub. E qui ci rimettiamo un attimo a sedere, ci rilassiamo, ascoltiamo ora della bella musica, e io e Donato, ascoltando musica, commentiamo anche l'esperienza che avevamo appena vissuto e che davvero non capita tutti i giorni. Tra poco raggiungeremo il nostro hotel per trascorrere la notte e domani si riparte da prima alla volta di Edimburgo, ma questa è un'altra storia. Da Maurizio benvenuti e Donato qui da Portree nell'isola di Skye in Scozia. Vi auguriamo una felice notte. A presto!

Una buona giornata, io sono Maurizio, benvenuti. Sono in radio davanti al solito microfono per proporvi una musica che arrivi direttamente al cuore. Perché il sottoscritto, sia per Radio Talpa di Cattolica che per Radio Incontro Pesaro, non segue logiche commerciali. Non sono condizionato, in poche parole. Scelgo i brani per la loro verità, per l'emozione che sanno restituire. E ogni puntata che vi propongo vuole essere in questo caso un viaggio tra il blues, il rhythm and blues, il folk, il soul, il country, il jazz, con uno sguardo sempre aggiornato sulle novità, grazie in questo caso alla nuova collaborazione con Blues Blast Magazine, un'importante rivista che propone tutta una serie di recensioni sulle novità. E allora io vi propongo sia le radici che le nuove voci, artisti storici e giovani talenti indipendenti che portano avanti la tradizione con onestà e passione. E allora, se cerchi musica sincera, curata e soprattutto libera da compromessi, beh, ascoltaci, sia negli spazi su Radio Talpa, sia in quelli su Radio Incontro Pesaro. Ogni settimana potrai scoprire le uscite più interessanti, le recensioni che contano e le storie dietro le canzoni. E allora oggi iniziamo con Brigitte Pardi, una cantautrice e DJ blues. Arriva da Los Angeles con un secondo album che non si limita a cantare. Album che si chiama The Mothers of the Crossroads, la madre del crocevia. Un album che racconta, che scuote, che convince. La sua voce è un'arma di verità potente e drammatica, capace di trasformare ogni frase in una immagine. Qui non ci sono compromessi commerciali, c'è solo musica che pulsa di radici. Blues, rhythm and blues, gospel, folk e country. È una produzione che mette la voce al centro. Iniziamo a conoscerla.

La voce di Brigitte Bardi è una voce intensa, coinvolgente, capace di passare dal sussurro al grido con naturalezza. I brani sono firmati da lei insieme al produttore Dev Osti, che costruisce arrangiamenti su misura proprio per la sua interpretazione. Noi ci siamo ascoltati Sugar Fried Candy e ora ci andiamo ad ascoltare Blue Collar Woman. Lei è sempre Brigitte Bardi, dal suo nuovo lavoro Mother of the Crossroads.

Il secondo artista che vogliamo proporvi oggi è Peter Parsek con il suo nuovo album Most of the Time, un artista che arriva con un lavoro che è un manifesto di mestiere, sentimento e radici. Nato in Connecticut, temprato dalla scena inglese degli anni 60, dove lui ha vissuto ma poi è dovuto ritornare negli Stati Uniti perché non aveva un visto di lavoro, Parsek mette in questo album tutta la sua esperienza, una chitarra che parla, una voce morbida e leggermente rauca e un gruppo di musicisti che lo sostiene con classe e gusto. Ascoltiamolo.

Peter Parsek è un artista che ha lavorato davvero molto, 8-10 ore al giorno di pratica non sono davvero retorica. Si sentono in questo album in ogni frase di chitarra, negli assoli che respirano blues, jazz e soul. 7 brani originali affiancati a 8 cover scelte con cura, che mostrano il suo rispetto per la tradizione e la capacità di reinventarla. Per quanto riguarda i suoi compagni di viaggio in questo album, abbiamo Tom West alle tastiere, Tim Carman alla batteria, Mark Hitchcock al basso e ospiti di livello come Duke Robillard, Luther Dickinson e Mickey Raphael, che arricchiscono il suono senza mai sovrastare l'essenza del disco. È un disco quello che ci propone Peter Parsek di qualità e autenticità. Un disco denso, costruito su suoni veri e su una musicalità che non cerca facili applausi. Peter Parsek conferma il suo posto tra i grandi chitarristi contemporanei, non solo per la tecnica, ma per la capacità di trasformare ogni nota in racconto. E allora è consigliato vivamente a chi ama il blues, che sa guardare alle radici, senza rinunciare però a un tocco personale e moderno. Lui è Peter Parsek da Most of the Time.

Questo album è un buon esempio di come la scena del nord-ovest sappia produrre del blues rock autentico, grintoso, vario e sincero. E allora se ami le chitarre che raccontano storie, le cover che diventano nuove canzoni con le loro interpretazioni, e un trio che suona come una macchina ben oliata, oramai sono diversi anni che stanno insieme, c'è tanto feeling tra questi tre artisti, ascolta questo disco perché è un lavoro che funziona davvero bene, soprattutto dal vivo perché ti fa battere il piede e ti lascia con la voglia di riascoltare la traccia successiva o il brano che sul palco andranno a proporre. E allora loro sono i Woodbury Trio e il loro album nuovo, il terzo album, si chiama Bulldog.

E ora la volta di J. Lang, che esce con l'album Blues Volume 2. Un artista che ci porta il delta del Mississippi dentro un disco che è insieme omaggio e continuazione della tradizione. Blues Volume 2 è un lavoro radicato, standard antichi e brani originali che convivono con naturalezza, sostenuti da un arrangiamento che mette al centro pianoforte swingante, la fisarmonica evocativa e una chitarra che alterna delicatezza finger picking e grinta blues. La voce poi di Lang è profonda, calda e narrativa e guida l'ascoltatore tra storie di strada, fortuna e memoria.

Blues Volume 2 è un disco di autenticità e mestiere. Non cerca di rivoluzionare il genere, ma lo vive, lo racconta e lo rinnova con rispetto. Jay Lang si conferma interprete e arrangiatore sicuro, capace di far convivere tradizione e pezzi propri in un percorso coerente e coinvolgente. È un ascolto ideale per chi ama il Delta Blues, suonato con cuore, sapienza e un tocco di modernità. E allora vi consigliamo anche questo lavoro di Jay Lang che si chiama Blues Volume 2.

Ancora una novità, il nuovo lavoro di Paddy Smith Band, Cool Dave Found Grace. Lui è un artista irlandese che torna con un album diretto e senza fronzoli che mette in primo piano dolore, resilienza e ricerca di redenzione. Il disco è costruito su un impatto immediato, arrangiamenti serrati, ritmi che avanzano senza sosta e una voce che racconta storie di strada con autenticità. È un lavoro che suona familiare ma personale, pensato per chi cerca il blues vissuto, non la sua imitazione.

Il disco beneficia di musicisti di alto profilo come Danny Tobin alla chitarra, James Delaney alle tastiere, Angus Rustin al basso e Jason Duffy alla batteria. Gli ospiti non sovrastano Paddy Smith, ma arricchiscono il tessuto sonoro offrendo colori che vanno dal groove al lirismo, mantenendo sempre il cantante al centro della narrazione. Questo album è una prova di coerenza artistica, un album breve, non sono tante le canzoni presenti in questo album, ma intenso e costruito su canzoni che colpiscono per sincerità più che per virtuosismo ostentato. È un album ideale per chi ama un blues che parla di vita vera, con arrangiamenti moderni ma radicati nella tradizione. Il nuovo lavoro della band di Paddy Smith si chiama Could Have Found Grace. È appena uscito un cofanetto, un doppio CD per PK Mayo, si chiama All Before Yesterday, tutto prima di ieri. E questo doppio CD offre una retrospettiva ampia e avvincente che attraversa la carriera di questo cantautore. 23 tracce che spaziano dal delta al blues urbano, dal country al rhythm and blues, mostrando la versatilità di un interprete chitarrista dalla voce ruvida e dal tocco autentico. Il cofanetto vuole essere un viaggio sonoro che alterna momenti acustici intimi, boogie, piano da bar e brani orchestrati, mettendo in luce tanto i pezzi originali quanto le riletture di classici.

Questo doppio cofanetto vuole essere una mappa completa del percorso artistico di P.K. Maio, ricco, vario e sincero. Non è solo dunque una raccolta di canzoni, ma un ritratto sonoro che documenta la sua capacità di muoversi tra tradizione e sperimentazione, mantenendo sempre autenticità. Un doppio CD ideale per chi vuole un ascolto lungo e appagante, capace di alternare energia, nostalgia e momenti di pura tecnica chitarristica. Lui è P.K. Maio e questo doppio CD si chiama All Before Yesterday, Tutto prima di ieri.

E andiamo a chiudere questa collaborazione odierna con Blues Blast Magazine con il nuovo album di Danielle Nicole, che firma un lavoro intimo e maturo che guarda alle radici e alla crescita personale. Una voce piena di anima e basso pulsante guidano 9 brani originali più 2 cover di Bill Withers in un disco che mescola soul, blues e rhythm and blues con arrangiamenti moderni ma rispettosi della tradizione.

Questo album di Danielle Nicole è davvero un album caldo, coerente e profondamente personale. Danielle Nicole conferma la sua posizione tra le voci più espressive del soul blues contemporaneo. È un lavoro che unisce qualità compositiva e interpretativa, ideale per chi cerca musica che emoziona senza artifici. Una musica da ascoltare dalla prima all'ultima nota per stare bene, davvero, con Danielle Nicole e il suo Fireflies.

E allora, care amiche e cari amici, oggi su Radio Talpa e Radio Incontro Pesaro abbiamo viaggiato nel cuore del blues e delle sue radici, tra voci potenti, chitarre che parlano e storie che restano addosso. Abbiamo ascoltato proposte autentiche e diverse, però tutte accomunate dalla stessa verità: musica vera senza compromessi. E allora oggi in scaletta abbiamo avuto Brigid Pardi, una voce drammatica e soul che incendia ogni brano con una produzione curata e un feeling gospel. Peter Parsek, chitarra soul, tecnica e sentimento, un disco che conferma il suo ruolo tra i grandi contemporanei. I Woodbury Trio, un trio del nord-ovest, blues rock diretto, cover reinventate e groove che non molla. Jay Lang, delta blues autentico, pianoforte e fisarmonica che raccontano strada e memoria. Buddy Smith's Band, un blues irlandese crudo e resistente con storie di vita e redenzione, con groove serrati. P.K. Mayo, retrospettiva ricca, risonatore slide, rhythm and blues e momenti orchestrati in due ore di viaggio. E infine, Danielle Nicole, soul blues intimo e maturo, basso pulsante, voce densa e canzoni che guardano alle radici. Grazie alla collaborazione con Blues Blast Magazine, oggi vi abbiamo potuto proporre delle novità sempre aggiornate. E abbiamo scoperto insieme artisti consolidati e nuove voci indipendenti. E allora l'appuntamento è per i prossimi giorni, sia su Radio Talpa sia su Radio Incontro Pesaro, sempre con Maurizio Benvenuti, per proporvi la musica che non si vende, si sente. Ciao!

0: Radiotalpa.it, la radio libera, ma libera davvero.
1: Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Talpa dedicato alle grandi storie. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.

0: Radio Tarpa presenta Happy Trails, un viaggio musicale nel cuore e nell'anima della musica delle radici, dal roots rock ritroso fino ai suoni blues and folk, country e soul, toccando anche musiche regionali o più pop, l'America ma non solo. Selezione musicale di Remo Ricaldone.
1: Studio 1 di Radio Talpa in via del Prete 7 in quel di Cattolica. Io sono Maurizio, benvenuti, un abbraccio a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Come al solito sono collegato con Remo Ricaldone dalla Valsusa per una nuova puntata, un nuovo percorso sonoro di Happy Trails, la musica delle radici. Un format, quello di oggi, che si apre e si chiude con il recente tributo ad uno dei capolavori della canzone d'autore tra country music e folk, quel Hole Number One che apriva la carriera discografica di Guy Clark. Il tributo in questione si prefigge di far conoscere alle nuove generazioni quel gioiello, coinvolgendo alcuni dei nuovi nomi della scena roots in un progetto che dai puristi ha già ricevuto critiche, ma che per qualità del materiale riesce sempre, e in particolare nei due brani che vi presentiamo oggi, a risultare intrigante e interessante. In mezzo scorrono luoghi che nell'immaginario rappresentano fertili territori da cui sono emersi alcuni dei grandi della musica delle radici, dalla California alla Louisiana, passando per il profondo sud del Texas,

0: coinvolgendo anche artisti britannici. Un nuovo percorso che lascia scorgere il gusto per la tradizione, spesso contraddistinto da eccellenti personalità, come la texana di adozione Brennan Lake, tra le migliori esponenti del lato più tradizionale della country music, che apre oggi Happy Trails con un'ottima versione di Texas 1947 di Guy Clark, che faceva bella mostra di sé nel seminale album All Number One, primo e insuperato capolavoro del grande cantautore, scomparso 10 anni fa, pur in una discografia di livello straordinario. Nel recente tributo a questo disco, certamente uno degli artisti più a loro agio con il suo repertorio.
1: In 6 years old I had seen some trains before.

The Far West sono un'intrigante band di alternative country che proviene dalla California. Le loro canzoni trasudano di atmosfere profondamente legate ad un approccio in cui i paesaggi sono definiti con grande fascino. E questo di oggi ci porta nel meraviglioso deserto di Joshua Tree, un luogo che ha attratto in passato e lo fa tuttora molti musicisti alla ricerca di nuovi stimoli e un po' alla ricerca di se stessi in un ambiente davvero magico.

Ancora dal sud della California arrivano i Mooseville Collective, un sestetto che guarda le radici della musica americana con ampiezza di riferimenti e ottima scelta di materiale da interpretare. Qui le inflessioni quasi cajun sono nitide e mostrano un autentico amore per questi suoni.

Marcia Ball, pianista e cantante texana che ha spesso attraversato il confine con la vicina Louisiana, oggi ci propone un suo omaggio ad una figura fondamentale del blues e dello Zydeco, Clifton Chenier, fisarmonicista di cui lo scorso anno ricorrevano i 100 anni dalla nascita. Il suo è sempre stato un approccio genuino e caldo e Marcia Ball non si smentisce nemmeno questa volta.

Anche John Campbell, straordinario chitarrista blues, ha spesso fatto la spola tra la nativa Louisiana e il Texas, suonando spesso nell'area del Golfo del Messico, in particolare a Corpus Christi, dove ha fondato la sua prima band. John Campbell purtroppo non ha potuto godere della meritata fama. I suoi dischi, pur di grande livello qualitativo, sono rimasti oggetti di culto per gli appassionati. Scomparso nel 1993, John Campbell è stato giustamente ripreso con una eccellente ristampa di brani acustici che lo fotografano in un momento di grandissima ispirazione.

Irlandese residente negli States da tempo, Bob Bradshaw non è nuovo in questi appuntamenti di Happy Trails e il suo country blues venato di rock ha trovato molti estimatori nella sua nuova casa. Dal suo più recente album dello scorso anno, ecco un altro ottimo esempio della sua musica.

Attivissimi, come sempre, gli Old Crow Medicine Show stanno per pubblicare un nuovo atteso album del quale presentiamo un brano che ben definisce il loro genuino approccio alle radici country e bluegrass. Il brano di oggi vede la presenza come membro aggiunto la bravissima chitarrista Molly Tuttle, attuale compagna del leader Cash Secor.

Le affascinanti e scenografiche montagne Ozarks del Missouri sono la casa della band March to August, capaci di sintetizzare country, folk e retaggio celtico in una proposta che ha avuto buonissime recensioni in patria e non solo. Oggi apprezziamo il loro suono con un estratto dal loro ultimo lavoro discografico.

Tra gli esponenti della vecchia generazione bluegrass, Larry Sparks continua una carriera che ha toccato le 6 decadi, esprimendo il suo talento nella maniera più intensa e vera. Da pochi mesi è uscito un nuovo album per la storica etichetta Rebel e la qualità della sua musica ha qui la sua più limpida conferma.

Cliff Murphy è stato leader dei bravi Say Zuzu, una band di roots rock che negli anni 90 ha inciso album di notevole livello e anni fa ha inciso un disco solista che ben presto è diventato un piccolo oggetto di culto tra gli appassionati e solo ora è stata decisa la ristampa con l'aggiunta di qualche bonus tracks. Una di queste è la brillante cover di un brano di Bruce Springsteen, Wreck on the Highway.

Sound of Cyrus è il bel nome scelto da due ragazze del Devon in Inghilterra che propongono una musicalità in bilico tra la loro terra natale e l'America, avvicinandosi spesso ad un'altra ottima coppia al femminile come la Indigo Girls. Brillante e frizzante la loro proposta, che le presenta come una coppia che merita considerazione e apprezzamento.

E a chiudere la puntata di oggi, come annunciato, c'è un altro brano da All Number One di Guy Clark, e a proporre questa splendida She Ain't Going Nowhere è la bravissima e impegnatissima Sarah Jarrett, texana come Guy Clark, alle prese con l'attività solista e quella con il trio I'm With Her, un finale che accarezza e mostra tutto l'affetto di Sarah per il grande songwriter di Mona Hunts in Texas.

Come sempre, vi aspettano numerosi con la vostra passione che ci dà davvero tanto entusiasmo lunedì prossimo per un nuovo appuntamento di Happy Trails. Ciao a tutti e buon proseguimento di giornata.

0: Radio Talpa ha presentato Happy Trails, un viaggio sonoro nel cuore e nell'anima della musica delle radici. La selezione è stata curata da Remo Ricaldone. Buon proseguimento con i programmi di Radio Talpa.
1: Io, se proprio mi immagino il mondo
2: preciso per come mi piace,
1: è un posto in cui non mi nascondo
3: e fa rima con pace.
1: E allora?
4: Perché non vi rimettete a fare la pace?
3: Non è che forse
5: vi siete dimenticati come si fa?
6: Ah, si sono dimenticati.
7: Si sono dimenticate.

0: Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Tampa dedicato alle grandi storie. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che attraverso il proprio percorso umano e professionale hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.
1: It's Dance Time in Texas with DJ Mike, a weekly show featuring the top Texas rendered songs packing the dance floors all over Texas. You'll hear new songs, rewind some older ones, and find out the stories behind the songs from the artists themselves. Song rankings are based off the Texas Music Charts and the CDX National Traction Texas Chart, the officially recognized charts of the Texas Red Dirt music scene. This week's countdown is brought to you by Humdinger Boots, your ultimate destination for premium Western wear. Check them out at humdingerboots.com. Humdinger Boots, where boots meet the music. And now to the countdown. Starting off this week's countdown, it's Austin-based Timothy House, who some of you might remember as the lead guitarist from the Plain White Tees. You remember that song, Hey There Delilah? Now he's out on his own having some fun with his solo project, and jokingly says he doesn't drink anymore. But he also doesn't drink any less. That's this week's number 10, Doesn't Drink Anymore.

0: DJ Joy-Con as we bring back those old-school MTV-style pool parties, complete with contests, prizes, and nonstop music all day long. Then, when the sun goes down, the party moves inside to the boathouse. No cover, just good times. For more details, check them out online at Margaritaville Lake Conroe or go to DanceTimeInTexas.com and check out the events page. I'm DJ Mike. I'll see you at Margaritaville.
1: Nasce allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Talpa, dedicato alle grandi storie. Da giovedì 20 agosto, dalle 13 alle 14, Radio Talpa arricchisce il proprio palinsesto con Allo Zenith, il nuovo format condotto dalla giornalista Loredana Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo. Una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano.

0: Tutto con Allo Zenith, il nuovo format condotto dalla giornalista Loredana Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano.
1: Amici di Radio Talpa, io sono Berenice. Inauguriamo insieme una nuova rubrica, Numeri e Note. Il giovedì, dalle 22 alle 22.30, parleremo insieme di numerologia, simbolica e vibrazioni. Argomenti antichi e sacri, ma sorprendentemente sempre attuali, che ci aiutano a conoscerci meglio e anche a comprendere meglio tutto quello che ci circonda. Vi aspetto quindi e viva Radio Talpa!

0: coming.
1: Well, that wraps up this week's edition of Dance Time in Texas with DJ Mike, brought to you by Humdinger Boots, your ultimate destination for premium Western wear. Humdinger Boots, where boots meet the music. Check them out at humdingerboots.com. If you'd like to become a show sponsor or make a long-distance dedication, go to dancetimeintexas.com and send me a message. Thanks for supporting Texas Red Dirt Music. I'm DJ Mike. I'll see you out on the dance floor. You can find DJ Mike on Facebook or on the web at dancetimeintexas.com.
2: Amici di Radio Talpa, io sono Berenice. Inauguriamo insieme una nuova rubrica, Numeri e Note. Il giovedì, dalle 22 alle 22.30, parleremo insieme di numerologia, simbolica e vibrazioni. Argomenti antichi e sacri, ma sorprendentemente sempre attuali, che ci aiutano a conoscerci meglio e anche a comprendere meglio tutto quello che ci circonda. Vi aspetto quindi e viva Radio Talpa!
3: In

Da un'idea di Andrea Sarneri, Radio Talpa presenta Made in Romagna, il nuovo format che racconta la creatività sonora della Romagna, non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali, come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore, musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. Buon ascolto!

0: Bentrovati ascoltatori di Radio Talpa, sono Andrea Sarneri, musicista e produttore musicale. Per chi ha seguito quest'inverno la serie di puntate del progetto Made in Romagna, siamo in pausa estiva in preparazione della ripresa autunnale. Ricordo che Made in Romagna è il progetto che valorizza i talenti del nostro territorio con l'intenzione di far conoscere la creatività musicale locale. Ma esiste anche un percorso inverso in cui le tendenze musicali esterne, le correnti, i generi e le culture che si sviluppano all'estero penetrano e in svariati modi hanno contaminato il tessuto locale. È il caso del fenomeno di cui ci occupiamo in questa puntata speciale che potremmo definire Made to Romagna. Parliamo del fenomeno e del movimento punk di cui quest'anno corrono 50 anni dalla nascita. Ovviamente non è sempre possibile attribuire una data certa alla nascita di un fenomeno culturale e musicale, ma ci sono diversi eventi significativi e ripercorreremo quel periodo con l'aiuto dell'amico Andrea Tesselli Tex, che è un esperto e profondo conoscitore di quel mondo. Quindi, grazie alla macchina del tempo virtuale di Radio Talpa, ci immergeremo in quegli anni ripercorrendo i gruppi e i brani che hanno generato il fenomeno punk all'estero, per poi cercare le tracce della contaminazione avvenuta nel nostro territorio, in particolare Emilia-Romagna, per dimostrare alla fine che nella musica non ci sono confini, non esiste una cultura ma tante culture, non esiste un unico linguaggio ma tensioni che vengono assorbite, vengono rielaborate e poi si diramano in direzioni diverse, per cui dal punk è un attimo passare alla new wave piuttosto che all'hip hop o al rap. Salutiamo e ringraziamo Andrea Tesselli per la partecipazione a questa puntata.
1: Ciao a tutti, grazie, non mi definisco un esperto.
0: Beh, non è vero, non è vero.
1: Io ero giovane, ho quindi vissuto quegli anni suonando e ascoltando musica, quindi conoscevo un po' di gruppi, conoscevo un pochino di come sono andate avanti le cose, almeno qui di riflesso in Italia, perché poi è stato un riflesso subito. Diciamo che il punk...
0: torniamo alla domanda iniziale. Sì, quando è nato il punk? Cioè, esiste una data certa?
1: Allora, una data certa, in realtà, se si riferisce a, diciamo, all'esplosione, diciamo, diretta del punk, può essere 76, soprattutto a livello inglese.
0: E allora dall'Inghilterra ascoltiamo subito un primo brano del gruppo più significativo probabilmente in questo periodo dell'Inghilterra. Parliamo dei Sex Pistols.
1: E il brano è Anarchy in UK.

0: punk aveva due facce della stessa medaglia, quindi una la faccia inglese e l'altra
1: la faccia americana. Infatti più o meno allo stesso periodo c'erano i Ramones in America e il loro primo album si chiama Ramones, come loro, omonimo, e il brano che vogliamo farvi ascoltare si chiama Beat on the Brat.

0: Bene, quindi come tutti i movimenti musicali e culturali non esiste una data precisa, anche volendo cercarla, però abbiamo comunque dei precursori, no?
1: Sì, precursori possiamo vedere ad esempio a livello americano, soprattutto gli Studios, che è il gruppo in cui cantare Iggy Pop, e i Velvet Underground, c'era Lou Reed, quindi questi gruppi hanno i loro primi album rispettivamente nel 69 e nel 67, i Velvet sono nel 67, e quindi direi
0: ascoltiamo gli Stooges, ascoltiamo che abbiamo un brano pronto.
1: I Wanna Be Your Dog degli Stooges, che è stato scelto come, diciamo così, i gruppi che vennero dopo, proprio con un vero e proprio inno, e quindi possono essere, sia Iggy Pop che loro possono essere considerati, soprattutto dai gruppi punk che vengono dopo, i loro padri, diciamo così, fondatori, ecco.

0: Bene, citavamo prima i Velvet Underground. In realtà sui Velvet Underground il pezzo che andremo ad ascoltare non sembra un pezzo punk in realtà.
1: No, più che altro i Velvet Underground, come anche gli Studios, erano, beh, gli Studios forse erano più aggressivi, molto più aggressivi dei Velvet, però i Velvet ci interessano dal punto di vista, come dire, dei testi e delle tematiche affrontate, perché anche loro sono stati forse i primi ad affrontare tematiche come la solitudine, la droga, l'incapacità di comunicare, ecco, quindi dal punto di vista più che di suono, diciamo dal punto di vista culturale, tematiche. Quindi testi.
0: Sì. Quindi ascoltiamo dei Velvet, I'll Be Your
1: Mirror.

0: Bene, passando alla sponda inglese, anche qui abbiamo degli antecedenti, no, al punk.
1: Sì, sì, sì, se parliamo diciamo così, dal periodo che va dal 72-73 fino ad arrivare quasi al 74 e al 75, in Inghilterra c'era il glam rock. Il glam rock che, non so, molti ricorderanno, alcuni che sono anziani come me ricorderanno Gary Glitter, gli Sweet, gli Slade, Suzy 4 anche, adesso mi è venuto in mente adesso, che era anche quello rock portato, diciamo così, riportato ai 3-4 accordi, soprattutto glam rock perché era scintillante e diciamo che i gruppi si vestivano in maniera abbastanza con delle pilettes molto truccati così, però diciamo che l'idea era quella di un suono anche lì molto aggressivo.
0: Ascoltiamo allora degli Sweet, Ballroom
1: Ballroom, the Ballroom Blitz, degli Sweet.

0: Bene, allora abbiamo capito che il punk è un movimento musicale, è un movimento culturale, è un movimento di costume, no? Quindi giunge in qualche modo a maturazione sia negli Stati Uniti che in Inghilterra. Noi adesso abbiamo preparato due brani, uno dei Clash, White Riot, e un altro dei Television. Sono due gruppi completamente diversi.
1: Completamente opposti. I Television sono americani e, diciamo, molto più preparati tecnicamente, soprattutto dal punto di vista degli arrangiamenti delle chitarre, rispetto ai Clash, che anche loro bravi musicisti, lo hanno dimostrato anche con London Calling dopo, in un secondo momento. Però, diciamo così, sono due anche aspetti diversi del movimento, diciamo così, anche perché il primo dei Television del 77, anche questo, quindi.
0: E però, come accennavamo all'inizio, si cominciano già a intravedere le future tendenze, quindi
1: sì,
0: parte della New Wave con l'uso dell'elettronica.
1: Il punk ha breve vita, diciamo, molti lo chiamano quasi un movimento nato quasi morto, perché sta il 76, il 77 era già finito tutto, insomma, cioè, almeno a livello sia inglese che americano.
0: Bene, ascoltiamo allora dei Clash, White Riot,
1: e dei Television, Friction, che è dal loro primo album, che si chiama Marquee Moon.

0: bene, e intanto nel frattempo in Italia si stavano maturando i tempi per recepire anche qui il verbo punk, se possiamo dire.
1: Sì, in Italia in realtà gli echi, diciamo così, del punk inglese sono arrivati un po' più tardi. Diciamo, se il punk inglese con l'americano già nel 76 era già buon, era già iniziato, diciamo che 77-78 diciamo, è l'anno del punk italiano, o quantomeno dei primi vagiti, dei primi gruppi che osano avventurarsi in questo percorso, insomma.
0: Una delle aree più sensibili a questo movimento è l'area del bolognese, l'Emilia Romagna.
1: L'area del bolognese, sì, a questo punto bisogna parlare di Bologna Rock, che però è un concerto, fu un evento realizzato più tardi, diciamo così, proprio verso fine degli anni 70, se non primi anni 80, ecco.
0: In ogni caso avevamo già dei gruppi che erano partiti con la sensibilità punk, quindi con le tematiche sia di protesta che di rivoluzione, rivoluzionaria, sì, sì, sia sì, anche dal punto di vista estetico, no?
1: Sì, sì, sì. Beh, possiamo citare, non so, chi non conosce i Decibel, oppure forse c'erano altri gruppi, non solo come i Decibel, ma anche il Chaos Rock, gli Incesti.
0: Ecco, noi adesso abbiamo in scaletta il primo brano italiano, che è un brano dei Rancid X.
1: Ah, i Rancid X, sì. Questo è un brano molto, diciamo così, aggressivo, diciamo molto filo inglese dal punto di vista, è cantato anche in inglese, si chiama Intoxication. Questi sono i Rancid X.

0: abbiamo a questo punto il punk in italiano, no?
1: Sì, questi Chaos Rock con Basta Basta Non Ce La Faccio Più sono stati forse assieme a pochi alcuni uno fra i gruppi italiani che ha iniziato a cantare il punk in italiano.

0: Ricordiamo che Chaos, ma anche altri gruppi, erano prodotti dalla etichetta indipendente Cramps Records.
1: La Cramps Records è stata importante perché è stata diciamo così una delle prime etichette indipendenti a avere il coraggio di produrre di molti gruppi, insomma.
0: Che poi dopo hanno continuato nella New Wave.
1: Sì, esatto, proprio così.
0: Allora, abbiamo anche un gruppo femminile nel panorama del punk italiano.
1: Le Candeggina Gang, dove c'era Jo Squillo, che poi è diventata anche famosa a livello di cantante, facendo anche altre cose, ma registrando album singoli e così. Però allora faceva parte di questo gruppo che si chiamava Candeggina Gang e aveva molta rabbia dentro, quindi ci sono testi molto di contro, diciamo. E
0: questo il brano che ascoltiamo
1: delle Candeggina Gang si chiama Orrore.

0: Poi abbiamo sempre nella scena punk italiana gruppi che poi sono diventati molto molto famosi, e uno di questi gruppi sono i Decibel di Enrico Ruggeri, che non tutti sanno, non tutti ricordano che hanno avuto un inizio punk.
1: Il primo album si chiama penso addirittura Punk, e lì qui andiamo indietro nel tempo, siamo alle 78, e il pezzo che volevamo farvi ascoltare si chiama Col Dito. E se

0: questo punto abbiamo il privilegio di avere un ospite d'eccezione. Ringraziamo Carlo Lucarelli per aver accettato il nostro invito a Media Romagna. Carlo è arcinoto come autore di racconti noir e gialli, ma da tempi non sospetti è anche conoscitore del mondo underground bolognese e romagnolo, e ne approfittiamo per chiedergli una testimonianza su come fu recepito il fenomeno punk nel nostro territorio, quindi non solo un fenomeno musicale ma anche di costume. Ricordo che Carlo ha recentemente realizzato un recital sui Clash in cui racconta la storia della celebre band punk britannica e il suo impatto sull'intera generazione. Grazie Carlo di essere qui con noi a Radio Talpa.
1: Grazie, grazie a voi. Allora, tu mi chiedi come era stato preso allora. Beh, sono successe tante cose, no, in quel periodo. Parliamo della fine degli anni 70, inizio soprattutto anni 80, perché da noi le cose sono arrivate sempre un pochino dopo, no? Perché c'erano persone che portavano i dischi, appunto, Claude, sì, per esempio, oppure... Sì. Odone Ricci a Bologna, c'è gente che arrivava, faceva sentire un disco e da lì esplodeva quello che magari in altre nazioni c'era già da un anno, due, eccetera. Però era preso in una maniera, allora, da una parte un'estrema libertà di tutto, no? Improvvisamente potevi fare quello che ti pareva, andare vestito come ti pareva, in maniera strana, potevi sentire e suonare quello che ti pareva, andavi ad ascoltare, no, gruppi che sembravano degli sfracassoni incredibili, poi non era vero perché molti di questi sapevano suonare, sì, veramente, so, bene, e dopo ho cominciato a fare altre cose, vedi appunto gli Schiantos o i Police da qualche altra parte, no, eccetera. Però all'inizio c'era questa cosa, arrivo io e adesso sparo quello che mi passa per la testa, politicamente scorretto adesso lo sarebbe, no, allora magari non ci pensavi, qualunque cosa sia, boom boom boom boom boom, ale, bellissimi. Contemporaneamente però la cosa che mi stupiva era questo, era comunque tutto un po' irregimentato, nel senso che gli davi un'etichetta a tutto, io sono punk, io sono, dopo diventavano tutti quelli che noi chiamavamo allora i gruppi etnici, no? Sono uno che fa quello che gli pare, posso fare quello che mi pare, però attenzione, se sono un dark certe cose non le posso ascoltare, se sono punk, se sono skinhead certe cose non le faccio, e questo era molto buffo. Però all'interno di questa cosa c'era una libertà totale, un caos, un'anarchia totale, in cui sentivi quello che ti pareva e facevi quello che ti pareva e andavi in giro vestito in modo incredibile e dopo un po' la gente si era abituata e non ti notavano neanche più.
0: Quindi è stato un periodo di cambiamento, quindi di cambiamento dell'approccio anche verso la musica e verso il costume in quel periodo.
1: Assolutamente, assolutamente, perché c'era anche questo tipo di cambiamento, mentre fino a poco prima era tutto pubblico, no? Il cambiamento era puramente politico, no? Gli anni 70, eccetera, era tutto fuori. Quello che facevi lo facevano soltanto a livello di estetica, no? Di trasgressione soltanto alcuni. Per esempio c'era Autonomia Operaia, c'erano i gruppi, c'era il Partito Comunista, c'era tutta sta roba, e poi c'erano gli indiani metropolitani, cioè strana gente vestita in modo strano, ma il resto però era quello, no? Perché quello che contava era l'ideologia politica, non come ti vestivi, lascia perdere. Dopo si è aperto anche un pochino il privato, dopo contava anche come ti vestivi, che attenzione, non era semplicemente sono tornati indietro, adesso sono un modaiolo e mi vesto secondo la moda e il pubblico, il politico non esiste più, no, era politica anche vestirsi, no? Vestirsi da punk in quei momenti lì, vestirsi secondo quel tipo di estetica significava fare politica in un ambito che prima non era considerato, che era l'ambito interno. Anche a un certo punto diventare dark significava recuperare tutte le contraddizioni, tutti i problemi, tutti i contrasti che potevano esserci a livello di anima, no? Di interiorità, non più solo politica, e quello era fare politica, scoprire la fragilità e la debolezza di un dark che ascoltavi la musica che ti faceva piangere. Non era tornare indietro, no? e pensare alla moda, era riscoprire un'altra area dentro la quale fare politica.
0: Era bello. E questo era in contesto comunque nazionale o comunque emiliano, ma in siccome siamo a Media Romagna, no? Calando il punk in Romagna, qual è stato la tua esperienza, se hai avuto qualche...
1: E come no? Beh, noi avevamo due poli, no, dalle nostre parti, uno era Bologna, il polo invernale, e l'altro era il polo estivo, che era Rimini e tutta quella parte di Romagna. Noi abbiamo avuto i locali, che si chiamavano, era il periodo delle discoteche, no? Un pochino prima e poi dopo, tutti a dire la discoteca è sinonimo di ragazzini che se ne vanno a sballarsi e non pensano a niente, no? No, noi avevamo le discoteche, le chiamavamo di tendenza, vuol dire erano posti in cui, posti, circoli praticamente, la maggior parte erano circoli poi, circoli sociali.
0: Il Vidia di Cesena ad esempio.
1: I Vidia di Cesena, ma anche c'era lo Slego ovviamente.
0: Lo Slego, sì.
1: In certi momenti c'è stato un periodo in cui lo Slego e l'Alef erano chiusi, no? Per un certo periodo, non d'estate, e avevano aperto l'Eco. da un'altra parte, che erano tutte balere in cui per tutto il resto della settimana ballavano gli anziani che facevano il liscio, no? Allora non c'erano ancora i balli di gruppo, tutti a roteare in liscio. E poi boom, un giorno alla settimana, no? Di solito in estate era la domenica e il sabato, bang, tutto pieno di gente con la cresta, vestiti di nero, che però facevamo cultura. Non è che andavamo solo, ah no, devo muovermi, scarico le energie. Cultura, musica che ascoltavi, che sentivi, anche look, no? In senso poi politico, che vedevi, che dicevi guarda, guarda, guarda, era fucina di cultura. La Romagna è stato questo, molto di più di altri posti, no? Magari come Milano, magari come Roma. Qui da noi passava, perché noi siamo così, siamo una terra di frontiere, e quindi e tutto ci attraversa e poi le cose restano e lì dentro è un laboratorio. Noi eravamo così, quei posti, Rimini, ma anche il lungomare di Rimini, ma anche Riccione dove c'era il New Order, insomma in giro per tutta la riviera c'era una fucina di robe che si incontravano, gente che veniva fino da Milano e lì dentro un giorno e poi una notte faceva nascere delle cose.
0: Bene, io Carlo non ti rubo altro tempo, ci sarebbe tanto da raccontare, da raccontarsi, io ti ringrazio per questo veloce panoramico e contributo a ricordare e a rispolverare un po' quello che era il fenomeno e come è stato recepito da noi in Italia e in Romagna. Ti faccio di nuovo un ringraziamento, se tu vuoi fare qualche saluto.
1: Certo, sono io che ringrazio voi e saluto tutti gli ascoltatori di Radio Talpa con il cuore.
0: Bene, ciao Carlo, grazie e alla prossima.
2: Bene, passiamo ora a un altro gruppo altrettanto famoso nella scena punk di quegli anni.
3: Si chiamano Gav Nevada, prima di diventare un gruppo, per me uno dei più importanti a livello di New Wave, però prima si chiamavano Centro d'Urlo Metropolitano e diciamo che il primo 45, il primo pezzo che ha registrato, penso si chiama Mamma dammi la benza, e vogliamo farvelo ascoltare. E anche qui la benza è l'energia e questo è praticamente una un'esplosione di energia.

passiamo ora a un altro gruppo, il Crisma, con un brano Black Silk Stocking. È uno dei brani più celebri dei Crisma, è pubblicato nel 77 ed è considerato uno dei primi esempi italiani di incontro tra punk e elettronica e new wave. È uscito nel 77, quindi sempre nel periodo del punk, ma ha già delle tendenze e delle influenze, con un suono molto diverso anche dal punk in qualche misura. Parliamo di ritmiche ipnotiche, voce fredda e comunque atmosfera già più new wave. Ascoltiamo appunto dei Crisma, Black Silk Stocking.

Un altro gruppo che volevamo farvi ascoltare, scusate, sono gli Incesti. Hanno il loro primo album, si chiama Punk Rock, e a livello di testi cantavano in italiano, e anche qui sono testi molto energici, diciamo molto sulla scia del punk inglese.

0: Bene, e arriviamo a, stiamo arrivando alla fine della puntata e direi che non possiamo non citare la deriva demenzial rock del punk nostrano, no?
1: Sì, parliamo degli Schiantos, che anche loro sono bolognesi, e diciamo che Eptadone è un bel esempio di come unire testi, allora anche loro chiamavano demenziali, ad una sessione ritmica molto stringata e quindi al punk, perché in quel periodo lì gli arrangiamenti erano quelli, insomma.
2: Fatti questo slego. 1, 2, 6!

0: Bene, con gli Schiantos siamo arrivati al termine di questa carrellata sul punk americano, inglese e italiano. Ci tenevamo a farvi ascoltare questa percorso. Selezione, questo percorso, questa selezione di brani che ci ricordano appunto dopo 50 anni dalla nascita di questo movimento chi siamo, chi eravamo quando avevamo i capelli e le spillette al naso.
1: Esatto. Magari anche solo sul cappotto.
0: Anche solo sul cappotto. Comunque ringraziamo gli ascoltatori di Radio Talpa. Io ringrazio Andrea Tesselli per la partecipazione e questi ricordi.
1: Io ringrazio Andrea Sarneri che mi ha dato la possibilità di partecipare, grazie a Radio Talpa, e così ho avuto il piacere di collaborare nella mia, insomma, su quello che so.
0: Nella tua preparazione su queste cose. Grazie a tutti e a risentirci.
1: A risentirci.
2: Con Andrea Sarneri avete ascoltato Made in Romagna. Buon proseguimento con i programmi di Radio Talpa.
3: Certe sere sarebbero da passare in macchina, la pioggia sul parabrezza, un diluvio di parole e Radio Talpa a volume basso.

0: Stefano Gentilini.
1: Allora controlliamo bene qua, mixer tutto ok? Perfetto, ci siamo, possiamo ripartire ancora una volta insieme. Un abbraccio grandioso da parte di Stefano Gentilini, ben sintonizzati su questa Radio Talpa. Quest'oggi ritroveremo i successi di un grande artista che purtroppo è scomparso da qualche anno, ma lo teniamo dentro lì nel cuore da sempre. Quest'oggi la vita artistica, perlomeno i primi anni, e i successi, i grandi successi di Lucio Dalla, va bene? Mettetevi comodi e insieme gustiamo questa bella musica. Buon ascolto!

cosa sarà che fa crescere gli alberi, la felicità, che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco,

Lucio Dalla, Lucio Dalla. Tutti vogliono bene a Lucio Dalla, avete fatto caso che tutti gli artisti, i grandi artisti, lo apprezzano e lo adorano, perché veramente, tra l'altro, anche una persona molto simpatica. Ho avuto modo anch'io di conoscerlo personalmente, di vederlo proprio qui a Rimini. E lui era un appassionato di barche, aveva una bellissima barca qui ormeggiata nella darsena di Rimini. Un personaggio molto, molto, molto, molto, molto, molto piacevole, simpatico, sempre dalla battuta facile, e tutti gli volevano bene. Manca sicuramente tanto alla musica italiana Lucio Dalla, che nasce a Bologna il 4 marzo del 1943, come sappiamo bene. Già da giovanissimo suona la fisarmonica e il clarino, entrando a far parte di qualche gruppo jazz nel bolognese. Eccolo qua che arriva. Nel 1964 debutta come cantante all'insegna di un beat italiano, che comunque non disdegna le partecipazioni a Sanremo, ad esempio con la canzone Puff Boom. Mi ricordo quando ero piccolo, Lucio Dalla conduceva anche dei programmi televisivi sulla Rai, quindi era poliedrico. A partire dagli anni 70 arrivano i brani di un certo successo, come 4 marzo 43, famosissima, Il gigante e la bambina, ma il vero Dalla comincia a venire fuori nel 1974 e 1977 con la collaborazione con il poeta Roberto Roversi. Quest'oggi su Comeback su Radio Talpa ritroviamo i grandi successi di Lucio Dalla. Momento buono per alzare il volume e rilassarsi un attimo e ascoltare queste bellissime note. Lucio Dalla.

sono tutte belle. Questi giorni, preparando il programma, mi sono andato a riascoltare i vecchi LP di Lucio Dalla e niente, a parte che sono tutte famosissime e sono tutte belle, fatte bene, ben curate, veramente un grande artista. Dicevamo che Lucio Dalla comincia a collaborare con Roberto Roversi dal 74 al 77 e lì viene fuori, incomincia a venire fuori il grande Lucio Dalla. La coppia realizza album di notevole spessore con sperimentazioni nei testi e anche nelle musiche. I titoli di questi album erano Il giorno aveva cinque teste, Anidride solforosa e Automobile. Dal 77 un'altra svolta molto importante nella carriera di Lucio Dalla. Lucio Dalla diventa cantautore e le vendite dei suoi dischi decollano a partire di Come profondo il mare. La ricorderemo tutti, la ricordiamo tutti molto bene, vero? Nel 78 realizza Lucio Dalla. Lucio Dalla è uno dei dischi più importanti della musica leggera italiana e probabilmente il più rappresentativo dell'artista bolognese. 1978, Lucio Dalla. E ci ascoltiamo un pezzo bellissimo, si chiama Milano.

0: Comeback.
1: Milano vicino all'Europa, Milano che banche, che cambi, Milano gambe aperte, Milano che ride, si diverte.

0: un album molto importante nella carriera di Lucio Dalla, 1978. Era l'album Lucio Dalla. Fra l'altro nel 79 arrivò Dalla, un altro album meraviglioso. Di questi album sono diventati dei classici, Anna e Marco, chi non la conosce, oppure L'anno che verrà, che è Natale, viene molto programmata. Ma ce n'è una che secondo me è dolcissima, è veramente bella, si chiama Stella di Mare. Siete sintonizzati su Radio Talpa con i grandi successi di Lucio Dalla. Un buon ascolto da Stefano Gentilini.
1: Così stanco da non dormire, le due di notte non c'è niente da fare, mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

Stella di Mare, se volete andarvi ad ascoltare una versione particolarmente sentita, direi, sentita, interpretata bene, col cuore, andate ad ascoltarvi su YouTube dal vivo Cremonini, che interpreta questa canzone dal vivo, con dietro nel grande schermo il grande Lucio, e insieme la cantano e se la suonano, ma molto bene. Bella, è una delle canzoni più belle di Lucio Dalla, dal mio punto di vista, dal mio modestissimo punto di vista. Questa è la canzone Stella di Mare. Siamo insieme ad ascoltare i grandi successi di Lucio Dalla quest'oggi, in questo appuntamento Comeback. Vi ricordo che ci ritroviamo il lunedì alle 21 con i grandi successi, ma la replica è il martedì alle ore 14, e l'appuntamento è sempre qui su Radio Talpa Cattolica. Ebbene, continuiamo a parlare della carriera di Lucio Dalla, però prima vi propongo un altro ascolto, sempre i pezzi che io prediligo della vasta produzione di Lucio Dalla. Si chiama Mambo, sempre così, tranquilla, non è un pezzo veloce, ma bello, un bel testo. Lucio Dalla.

Dalla, Lucio Dalla su Come Back. Allora, continuando a parlare di questo grande artista, ricordiamo la sua collaborazione sempre a fine anni 70 con De Gregori, Francesco, l'amico Francesco De Gregori, che poi sfocia in un bel tour congiunto, si chiamava Banana Republic. Collaborò a questo tour anche l'altro amico, grande amico di Lucio Dalla, che è Ron. Viene anche tratto un fortunatissimo album live che molti forse abbiamo fra la nostra discografia. Negli anni successivi, vediamo nei primi anni 80, accanto a dischi sempre accolti con grande favore dal pubblico, si dedica anche al lancio di artisti, nuovi artisti che spesso appartengono alla sua Bologna. Cioè, quindi arrivano gli Stadio, arriva Luca Carboni, Samuele Bersani di Cattolica, che poi in sospenso viva a Bologna, comunque venne lanciato proprio da Lucio Dalla. Nel 1996 incide Caruso, il suo maggiore successo. Verrà poi ripreso anche dal grande Pavarotti, inciso in una trentina di versioni in tutto il mondo. Il 1988 è l'anno di una nuova inattesa accoppiata, quella con Gianni Morandi, simpaticissimo. Ogni volta che lo nomino mi viene il sorriso, perché è un personaggio gioviale, allegro, mi piace. 1988 con Morandi nascono delle cose bellissime, anche un album. Da questo album e tour, dimmi, Come Back.

È il 1988, ripescato, proprio il termine giusto, perché Gianni Morandi non se la passava benissimo. Quindi viene ripescato da Lucio Dalla, insieme incidono questo album 1988. Il pezzo era Dimmi Dimmi, e io vi saluto. Chiaramente i minuti non sono tantissimi a nostra disposizione. Ci sentiamo il lunedì alle 21, il martedì alle 14. Quest'oggi abbiamo ascoltato i grandi successi del grande Lucio Dalla. Ciao, appuntamento alle prossime. Ciao da Stefano Gentilini.

si getterà nel lago e tu trattieni il fiato per quel silenzio un po' violento che abbiamo scelto. Ogni mattina un rituale, ogni mattina un più sapore.

0: Alka Selection, 30 minuti di rock, dedicati agli artisti dell'etichetta ferrarese Alka Record Label.
1: Sai, che a volte mi blocco, sempre dentro.

0: Radio Talpa con Antirugine. Con Antirugine.
1: Con Antirugine.
0: Radio Talpa.
2: Morino Gaudenzi.
0: Con Antirugine.
2: Musica dei miei viaggi reali ed immaginari.

0: Avete ascoltato
1: Radio Talpa con Antirugine. Con Antirugine.
2: Con Antirugine.
1: Radio Talpa.
0: Morino Gaudenzi.
1: Con Antirugine.
0: Musica dei miei viaggi reali ed immaginari.

Yeah. It's D-Double. Check. Oh my God. What we telling them?

0: Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.
1: Occhio malocchio, prezzemolo e finocchio.
2: State ascoltando Chilling Me Softly.
3: Smooth Night.
1: Con il peperoncino e un po' di insalata ti protegge la Madonna dell'ingoronetta.
4: Smooth, jazz, funky, groove, black, chill out e tanta altra musica di stile.
2: Chilling Me Softly.
3: Smooth Night.
1: Con l'olio, il sale e l'aceto mi protegge la Madonna dello sterpeto.
2: Un programma di Patrizio Sigona.
1: Corno di bue, latte scremeto, proteggi questa casa dall'innominato.
5: No, questa volta devo dire la verità, l'ho chiesta io alla regia di farmi una sigletta particolare, perché voglio dire, sta per finire la seconda stagione di Chill Me Softly Smooth Night. Come è andata bene la prima, la seconda è stata stupenda, quindi facciamo gli scongiuri per la terza stagione, che prenderà il via a settembre del 2026. Ben ritrovati, sono Patrizio Sigona e un Chill Me Softly a tutti. Cosa c'è da dire oggi? Tantissime altre cose prima di questo breve periodo agostoniano in cui andremo ad ascoltare ancora Chill Me Softly, ma the best of Chill Me Softly, tutto il meglio che abbiamo ascoltato dall'inizio dell'anno fino ad oggi. Però prima di arrivare a queste selection possiamo ancora godere dell'ultima musica arrivata qui sulla mia scrivania.

partiti subito con una di quelle ultime arrivate qui sulla mia scrivania, che ricordo essere Chill Me Soffri, il programma dove ci sono tutte le novità che arrivano da tutto il mondo di quella che si chiama la Contemporary Jazz. Nel caso specifico siamo andati ad ascoltare un gruppo che si chiamano MLPM, che sono nient'altro che gli iniziali di quattro grandissimi artisti: Frank McComb, Tony Linsley, John Pettis e Eddie Mayfield. Questi sono gli MLPM. Questo brano era famosissimo, Don't Let Nothing Hold You Back, di Delvin, un brano del 2021 ripreso da questo ultimo singolo appunto degli MLPM. E abbiamo iniziato proprio alla grande, ma continuiamo. Three Style, Sunset Vibes, a Chill Me Softly, Smooth Night.

vostra bravura a trovare gruppi e cantanti, nonché artisti al più sconosciuti ma di un'elevatura straordinaria, come questo progetto dei Decorsiculture di Roland Sams. Chi l'avrebbe mai saputo se non attraverso qualcuno di voi che me l'ha suggerito, perché utilizza il mitico numero di telefono di WhatsApp 327-68-52-592 per consigliarmi anche dei brani da mandare in onda, come questo qui appunto, con la regia di Roland Sams, i Decorsiculture con Golden Hour Groove, una novità assoluta di Chill Me Softly, Smooth Night. Come sempre una novità assoluta anche questa di Eric Scott

0: Ultimo singolo per questa coppia straordinaria, Eric's XX e Mario Meadows, con queste Strade dell'Oro, Streets of Gold, una novità qui a Chilling Me Softly Moonlight.
1: State ascoltando Chilling Me Softly, un programma di Patrizio Sigona.
0: Torna dopo tanti anni Euge Groove col suo ultimo album, The Phoenix.

0: Un ottimo album questo ultimo di Hugh Grove, sassofonista americano, ricordo il titolo The Phoenix, la Fenice, e non a caso ovviamente il titolo sta a indicare questo percorso che ha fatto l'artista dopo l'intervento al cuore, insomma, lo ha in qualche modo destabilizzato, ma tutto è tornato con la solita voglia di ricominciare, con la sua rinascita in questo album. Andate a sentire la recensione, a leggerla, sta su Chilling Me Softly Smooth Night. Ma adesso un amico, Mike Murray.
1: Hi, I'm Mike Murray, and I also play on Chilling Me Softly Smooth Night.
0: Anche per lui una stranovità, uscito il 24 di luglio, quindi qualche giorno fa, uno di questi giorni, Days of This. Questo è il titolo del suo ultimo singolo, Mike Murray.

0: che fa il mio amico Mark Murray, ma io sarei ore, giorni interi ad ascoltarla, assolutamente, queste atmosfere così eleganti, questa musica che ti prende, ti trasporta, ti trascina, ti porta a sognare, a viaggiare, insomma bravo Mike, riesci a conquistarmi pienamente. Bello anche questo suo ultimissimo singolo che abbiamo avuto anche in anteprima, ma fino al 24 non l'ho potuto mandare in onda perché sono una persona corretta, quindi Mike apprezza queste cose da parte del suo amichetto Patrizio. Comunque, Mike Murray col suo ultimo singolo, ripeto il titolo, Days Like These, giorni come questi, giorni come questi ragazzi, fa un caldo a Roma bestiale, ma mica solo a Roma, anche a casa di Mike Murray, so sicuro, fa caldo ovunque.
1: Dove c'è il jazz, c'è Cilimmi Softly Smooth Night, un programma di Patrizio Sigona.

E voi cosa facevate nel 2005? Io non me lo ricordo. Cosa ho fatto nel 2005 non me lo ricordo affatto. Però vi posso dire cosa faceva Jeff Lobert nel 2005. Stava in California, presso gli studi della JH Sound, a registrare un album che è stato tra i più belli della sua carriera, Flipside. E da questo album ho voluto riproporvi la traccia numero 5, bellissima, Santa Monica Triangle. Queste sono le chicche di Chilling Me Softly.

Ora confessate quante volte voi avete simulato di suonare la chitarra. Magari state ascoltando un brano musicale che vi appassiona, vi prende particolarmente e partite con la mano sinistra a fare delle svisate, come si dice in termine tecnico, su una improbabile tastiera e con la mano destra addirittura a cercare di fare gli arpeggi più raffinati. Eh sì, è così. Lo so perché mi succede anche a me, poi io sono bassista, per cui alla fine mi viene addirittura da fare il famoso giro di basso, anche se non lo conosco, ma ci provo, con tanto di picchiettata, slap. Ed era Pietro Di Mac, a proposito dei chitarristi, col suo nuovissimo New Bounce, una novità qui a Chilling Me Softly Smoonai, come tutte le altre novità che vi porto tutte le settimane. Adesso, a proposito di novità, un signore da ascoltare. Non l'ascoltiamo spesso e volentieri, ma vale la pena. Lui si chiama Victor Kang Leib. E questa è la melodia del paradiso, Even Melody.

la meraviglia del duo, quello che è il duo acustico, voce e chitarra. La voce è quella di Arpi Aalto e la chitarra è quella di Aram Wardanian. È in questa canzone che è stato un grande successo di Antonio Carlos Jobim, Wave. E dopo l'onda Wave, Fred Robertson ci riporta indietro negli anni, ci porta ai Billy Preston con Nothing from Nothing. Ve la ricordate? 1974, Billy Preston con questa canzone invece reinterpretata da Fred Robertson a Chill Me Softly, Smooth Night con Patrizio Sigona.

Robertson, che non era altro che un rifacimento di una canzone del 1974, ci ha riportato indietro, in realtà negli anni, andando a riscoprire un Joe Sample della prima maniera, quando faceva parte dei Crusaders, con questo suo In All My Wildest Dreams.

Certe canzoni ti aprono proprio il percorso di un ricordo. A me improvvisamente mi è sembrato di essere tornato indietro di 50 e passa anni, era il 1974. Io ero allora fresco di jockey, quindi avevo appena iniziato questa carriera, da poco avevo iniziato a dire le stupidaggini attraverso un microfono radiofonico, e allora ancora ricordo la radio si chiamava Radio Eurosound. Io proponevo un programma che era innovativo, tutte novità che arrivavano da tutto il mondo. Allora queste erano le novità che arrivavano da tutto il mondo: un po' di disco, un po' di funky, un po' di fusion. Ancora fusion non c'era, non si chiamava così, che si chiamava disco funky, e appunto i Crusader erano tra i brani che prediligevo. I ricordi sono passati tanti anni, 1974, tanti, ma torniamo ai tempi d'oggi. Che hai da dirci? Lui si chiama Joseph Conrad, dici qualcosa? Sì, di musica latina, prepariamoci a muovere il bacino, bocca.

0: Josia Conrad, che è molto famoso nel suo paese, il Brasile, perché è un compositore, un cantante, un trombonista, avete sentito che suoni, ma soprattutto perché ha questo suo modo di interpretare il jazz moderno, una contemporary jazz fatta di tanti suoni, quelli latini, quelli del funk, quelli tipicamente jazzistici, tutto mischiato assieme. Questo è il suo ultimo album, si chiama Boca no Trombone, e questo il brano che abbiamo ascoltato è Boca numero zero, eh? Come si dice in brasileiro, Boca numero zero, vabbè, sì, ciamperde. Vi ricordo che questa è Cilimi Softly e queste sono le novità.
1: Siete in ascolto di Smooth Jazz and Beyond, conduce Patrizio Sigona.
0: Novità sulle novità, l'ultimo di Patrick Yandall. Suo ultimissimo album, e questa è Center of Unity. A Chilling Me Softly, Smooth Night.

0: C'è l'estate, sbocciano come fiori un po' ovunque, sui prati, tra le rocce, i festival jazz. Quest'estate ne abbiamo già proposti, vi ho interessato a diversi festival jazz organizzati da amici, da persone che conosco anche personalmente, e molti altri invece sono stati proposti ma non avevo minimamente nessun contatto. Però lo faccio per l'amore del jazz e quindi vi voglio informare anche di questo che sta per arrivare, che si tratta del Priverno Jazz Festival, che si terrà i primi di agosto. Però c'è il nostro amico Angelo De Nardis che viene a presentarcelo. Ciao Angelo!
1: Sono qui per presentarvi l'ottava edizione del Priverno Festival Jazz, l'occasione unica di incontrare il jazz per le strade e le piazze del paese alla scoperta di giovani talenti e grandi musicisti. Il 7 agosto alle 22 si inizia a suonare in piazza Giovanni XXIII con la Priverno Jazz Orchestra e con un ospite d'onore, Mauro Zazzarini e il suo sassofono. L'8 agosto di scena il Villanueva Jazz Sextet, capitanato dalla tromba di Román Villanueva, un crossover di jazz e Sud America. La serata finale il 9 agosto, sempre alle 22, con il Serino Sestetto Scorretto, l'innovazione con le radici ben piantate nel territorio. Per le tre serate del Jazz Festival c'è anche l'Aperi Jazz, concerti, jam session e performance in tanti locali di Priverno e tante opportunità per scoprire un mondo di jazz. Vi aspettiamo il 7, 8 e 9 agosto al Priverno Jazz Festival.

0: 327-68-52-592. Ripeto, 327-68-52-592. Ma perché vi do il numero del WhatsApp di Chillin' Softly Small Night? Perché, come sapete, il programma ha un suo numero proprietario di WhatsApp a cui potete mandare qualunque cosa. E per esempio il nostro caro Roberto, che ormai è diventato il consulente ufficiale di questo programma, perché è lui che mi propone sempre qualche novità, qualche chicca, qualche nuovo brano che nemmeno io conosco, come per esempio questo ultimo di Jets Old Outs che si chiama Conas Coffee. E a proposito del caffè, visto che abbiamo superato abbondantemente la mezz'ora, se non di più, di trasmissione, forse anche un'ora, ce ne sarebbe bisogno. E quindi ce lo andiamo a prendere, ma prima di andare a prenderci un caffettino, andiamoci ad ascoltare l'ultimo singolo dei QDC, New Sensation, a Chillin' Softly.
1: Smooth Night.

A chi non è mai successo di dover in qualche modo rovinare, compromettere un rapporto d'amore? A me sempre, devo dire la verità, casomai il contrario è stato molto rario. Però diciamo che anche Marcel Anderson sta vivendo questa situazione. Allora, questo suo disco che risale a qualche anno fa, molto bello, ve l'ho voluto riproporre, Trusted Love Relationship, Marcel Anderson con Evan Taylor. Ma adesso Ultra Blue.

0: qualcosa che possa compromettere una relazione d'amore. Prima ne abbiamo parlato. Una cosa che compromette quasi sempre la relazione d'amore è l'estate. Eh sì, perché d'estate succede sempre qualcosa di strano. Chiamiamolo di strano. Sono gli Ultra Blu insieme a Gabriela Anderson e a Pete Balasco, che appunto ci vanno a raccontare di qualcosa che possa essere l'estate. Something Like Summer. Questo è il titolo di questo delizioso e molto estivo brano, eh? E quindi, certo, quanti ricordi giovanili a proposito delle storie compromesse e l'estate. Quanti ricordi giovanili.
1: Jazz, the magic of music.
0: Eccolo il re della smooth jazz, della rhythm and blues, ma soprattutto del soul, Will Downs.

Beautiful to me, so beautiful you are. Ma adesso non me la metto a cantare perché altrimenti oscurerei un pochino la voce di Will Dynam e non mi va di sottomettere alla mia bravura tale personaggio. Ma scherziamo, Will Downing, quello che racconta l'amore, l'amore estivo, l'amore invernale, l'amore, l'amore in generale, meglio di tutti noi. Beautiful to me, dall'album Emotion del 2003, sono andato a ripescarlo perché mi piaceva tantissimo e sono sicuro che anche a voi piace. Ma parliamo di amore con Big Poppy, questa è una novità, si chiama Love Out Destiny.

0: elegante e su
1: Chilling Me Softly.
2: Smooth Night.
1: Chilling Me Softly, un programma di Patrizio Sigone.
3: Era il 1984 quando Debarge scrisse questa canzone, Who's Only Done Now, ripresa poi qualche anno dopo nel 1991 da questo signore, Dave Foster.

Io mi sa che il 327-68-52592, cioè il numero WhatsApp, non ve lo do più, perché mi avete subito scritto. È stato Enrico che mi ha detto: carinissimo, tu mi stai compromettendo non l'amore, ma la curva glicemica, intesa come il programma di stasera. Soprattutto questi ultimi brani sono tipicamente molto romantici, molto così, no? E quindi inficiano sulla curva glicemica. In effetti Chill Me Softly ha questo di scopo, cioè quello di tenervi tranquilli, rilassati. Il titolo lo dice, Chilling Me Softly. Per i meno avvezzi alla lingua inglese, chill vuol dire appunto serenità, tranquillità, rilassatezza. Chilling Me Softly, riprendendo il grandissimo successo che fu di Roberta Fleck addirittura, Chilling Me Softly, Killing Me Softly With This Song, eccetera, riprendendo quel tipo di nome venne dato alla canzone. Il nomignolo Killing Me Softly Smooth Night proviene da quello, ma vuole indicare proprio questa tranquillità, questa serenità che io in qualche modo devo trasmettere a voi, che mi immagino essere con la cuffietta, belli rilassati, magari al mare, sdraiati su un lettino, oppure a casa sul divano, o in montagna sotto un albero, a rinfrescarvi la mente, il corpo e l'anima con questa musica. Siamo arrivati alla fine, andiamoci a godere l'ultimo brano per oggi. Sono i De La Soul Ange e questa è Elisse, una novità per Chilling Me Softly. Ci sentiamo dopo per i saluti, tanto godiamoci Elisse.

0: Dalla seconda stagione di Chilli Mi Softly, per poi riprendere a settembre con la terza stagione. Nel frattempo, per il mese di agosto, vi ricordo che non siete abbandonati, ma Chilli Mi Softly ci sarà sempre su questa radio, sempre nello stesso orario, con il meglio di Chilli Mi Softly. Io vi selezionerò da tutte quelle che sono state le puntate e gli appuntamenti che abbiamo trascorso insieme da inizio anno fino ad oggi, quelle che secondo me sono stati i brani, i tratti più interessanti, più carini, più divertenti dei programmi che io ho condotto durante l'inverno, la primavera e anche ultimamente nell'estate 2026. Quindi l'appuntamento è con The Best of Chilli Mi Softly a partire dalla prossima settimana e per tutto agosto. Noi ci risentiamo a settembre. Grazie, un bacio da Patrizio Sigona.
1: Avete ascoltato
2: Chilli Mi Softly,
3: Smooth Night,
2: un programma di Patrizio Sigona.
4: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
5: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
6: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire, sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

0: Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e il sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it.
1: Little Joe never once gave it away.
0: Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it.
1: Hey Joe, take a walk on the white side.